Io che passo il mio tempo a giocare, a sognare, a volare, a sperare, tra le cose che sento di dire.

quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

d'arancia, d'arancia siciliana. Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente, perché io non lo chiederò mai a te, a te.

0: solitudini uguali,
1: due solitudini uguali.
0: La ragazza rumena si stringe dal freddo.
1: La ragazza rumena si stringe dal freddo.
0: L'uomo ha 1000 anni e 0 sogni.
1: Tutti e due in un posto lontano.
0: Per suo figlio è un signor nessuno.
1: Ha una vita assai sottile.
0: Ha benzina per chilometri.
1: E nessun posto.

Questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra. Mille voci nella mia testa.

Questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: È morto ieri sera a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre un quindicennio presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Lo stretto di Hormuz, dice Trump nel G7 a Evian smentendo l'Iran, sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni. Dopodomani a Lucerna la firma del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente non solo per la difesa aerea e la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri vertice Trump-Zelensky. Recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Lemene il corpo della 53enne Chiara Guerra, uccisa dal nipote di 17 anni, reo confesso, a San Stino di Livenza nel Veneto orientale. Per gli investigatori movente sarebbe economico. Mondiali, la tripletta di Leo Messi stende l'Algeria 3-0 per l'Argentina di Scaloni e record di gol per la Pulce, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 sul Senegal, doppietta di Mbappé, 2 gol anche per Anand, 4-1 tra la sua Norvegia e l'Iraq. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: G.G.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
9: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano. Fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
10: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto XVI poi, era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC, lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Lasciati gli incarichi di primo piano per raggiunti limiti di età, Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
9: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. Lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri a Evian, vertice Trump-Zelensky a margine del G7. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Iran e Stati Uniti hanno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo. Mi auguro che sia veramente una soluzione e che la guerra sia davvero finita, così che possiamo andare avanti per il bene di tutti ed eliminare tutte le armi nucleari, lo ha ribadito ieri sera il Papa lasciando Castel Gandolfo. Poi una dura critica alla remigrazione. Non mi pare, ha detto Leone XIV, una risposta cristiana. Clamorosa sentenza a Milano che ribalta l'ipotesi di un sistema di abusi edilizi intenzionali nello sviluppo urbanistico del complesso noto come Torre Milano, il palazzo di 24 piani in via Stresa. Tutti assolti in primo grado, costruttori, progettisti e funzionari pubblici. Applausi in aula. Daniela Ubaldi.
11: La prassi consolidata del Comune consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato alla OPM SRL, ossia con una scia. Lo precisa la nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, per spiegare prima del deposito delle motivazioni la sentenza accolta con applausi, secondo cui costruttori, progettisti e funzionari coinvolti avevano agito in buona fede. Assolti dunque perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Quella letta dalla giudice Paola Bragion della settima sezione penale è la prima sentenza tra le numerose inchieste aperte dalla Procura di Milano sull'attività urbanistica con al centro il grattacielo di via Stresa. Lo scorso aprile la PM aveva chiesto la confisca della torre, oltre alla condanna di tutti gli 8 imputati, tra cui Giovanni Oggioni, ex direttore dello sportello unico edilizia del Comune ed ex vicepresidente della Commissione Paesaggio indagato in altri procedimenti, e gli imprenditori costruttori Stefano e Carlo Rusconi. Tutti assolti con formula piena. Il Comune non si era costituito parte civile con il sindaco Sala, che ora si dice soddisfatto, ma amareggiato dalla violenza verbale dei PM.
9: A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Tripletta di Messi che aggancia Close in cima alla classifica dei bomber mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 contro il Senegal, 4-1 della Norvegia sull'Iraq. Lorenzo Villanetti.
12: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé, la cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal, che aveva aperto la serata al MetLife Stadium di New York. Una vittoria condita anche dalla marcatura di Barcola, campione d'Europa col Paris Saint-Germain. Tra i due campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
9: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
13: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La musica è il cibo dell'anima, corretto.

0: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27ª festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: No, 9:07 a Radio Galileo, buongiorno, parte il nostro autobus di oggi, mercoledì 17 giugno 2026, 25esima settimana dell'anno, 168esimo giorno. Oggi la Chiesa ricorda Santo Adolfo Vescovo. Nel 1905 il volo del primo dirigibile italiano, nel 1972 lo scandalo Watergate e nel 1983 il caso Tortora. Nel 2007 ci lasciava Gianfranco Ferré. Vediamo le previsioni del tempo. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33 gradi, la minima di 20 gradi. Le locandine dei giornali, in edicola questa mattina Il Messaggero, cartelle da rottamare, c'è il nodo dell'aggio per Via Libera. Chiediluco aprono campeggio e piscina, la nuova Ternana riparte da Pettinari. Il Corriere dell'Umbria, arrestato sabotatore della linea dei treni, danno erariale Tari, assolti Di Girolamo e gli altri sei, furto con spaccata in un bar del centro. La Nazione, cellula anarchica, un ternano tra i sette arrestati, Tari 2014, assolti ex sindaco e amministratori.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it. Il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it. Il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
5: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo. Mancata riscossione Tari 2014 al comune di Terni, tutti assolti. Terni, contrasto a violenza contro le donne, firmato protocollo in prefettura. Stadio, clinica, regione, gli uffici non possono rilasciare il parere di compatibilità senza che la sentenza sia passata in giudicato. Phobos e aree non idonee, la regione chiama a raccolta i parlamentari umbri. Ruba capi di abbigliamento di lusso dall'azienda e li vende online. Denunciati moglie e marito. E alle 9:10 noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi.

Salutiamo tutti i ragazzi che domani mattina saranno alle prese con la prima prova scritta dell'esame di maturità 2026. E noi parliamo invece della maturità dei VIP. Vediamo, insomma, andiamo a sbirciare dal sito scuola.net come è andata. La conduttrice Andrea De Logu, per la troppa tensione, si è presentata davanti alla commissione con una febbre a 38. Elisa Esoardi ha confessato apertamente di aver copiato per superare lo scritto. Poi c'è chi ci ha impiegato 3 anni per riuscire a strappare il diploma, come il DJ Linus, ovviamente diplomato con 36 su 60. 36 su 60 anche per Enrico Mentana. Poi ci sono le eccellenze scolastiche, parliamo della Premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elish Line, che hanno invece conseguito il massimo dei voti. Giuseppe Conte si è definito uno studente che studiava quando serviva e quindi un percorso coronato con 60 sessantesimi e una successiva laurea con lode in giurisprudenza. Matteo Renzi ha detto di essere uscito con 60 sessantesimi al liceo classico, ma ha svelato di essere stato rimandato in scienza al quarto anno. Rimandato in matematica al primo anno il leader leghista Matteo Salvini, uscito dalla maturità con 48 sessantesimi. Antonio Tajani, anche per lui 48 sessantesimi. Ha detto: ero uno studente medio, una volta ho preso 1 al compito di greco. Il rapper Samurai J invece ha raccontato di un pesantissimo ultimo anno, superato solo volando in America, d'accordo con la mamma, con la promessa di tornare e recuperare a settembre. Maria De Filippi si è diplomata con 52 sessantesimi, Carlo Conti 60 sessantesimi, Leo Gassman 96 su 100. Percorso atipico per Yannick Sinner, che ha lasciato la scuola pubblica al quarto anno per concentrarsi sulla carriera sportiva, per poi diplomarsi in ragioneria da privatista a Bolzano. Una menzione a parte per chi il tanto agognato diploma non lo ha mai conseguito. La conduttrice Emma Stoccolma, fermata da un difficile contesto familiare. Poi ci sono i cantanti Fedez e Blanco. Quest'ultimo sta provando a recuperare proprio

Questa sera i ragazzi si ritroveranno davanti alle scuole per intonare notte prima degli esami. Noi come ogni anno ci saremo, quindi vedrete, potrete vedere i nostri video sui nostri canali social. Antonello Venditti, notte prima degli esami. In bocca al lupo, ragazzi.

nuovo grande evento al Palaterni sabato 27 giugno. Ci sarà il concerto di Tony F, tra gli artisti più popolari della scena trap italiana e protagonista negli ultimi anni dei numerose hit di successo. Una serata quindi all'insegna dell'energia, della musica, dello spettacolo, con uno degli interpreti più seguiti dai ragazzi e pronto a infiammare il palco di Terni. Noi lo ascoltiamo, Tony F, insieme a Gaia, Sesso e Samba.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Cipo.

anche no, e questo è l'ultimo successo di J-Ax, Ipiaio, però anche no. 9:41 minuti a Radio Galileo. Tra poco la linea Giorgio Brighi. Poi alle 11 tornerà un appuntamento interessante, l'appuntamento con gli amici di Mi Rifiuto. Faremo un po' il punto della situazione.

0: Buongiorno Giorgio.
1: Eccoci qua.
0: Siamo pronti. Pronto? Siamo pronti. Subito.
1: Mica tanto stavo proprio.
0: Eri distratto.
1: Ero sovrappensiero.
0: Sì, a che pensavi? Fatti gli affari tuoi. No,
1: ci no, posso. No. Stavo guardando l'album fotografico della mia famiglia. No?
0: Che bello. Bello.
1: Centinaia di immagini e tante altre da ancora da digitalizzare. È il mio passatempo.
0: Sì.
1: E allora stavo riguardando un po' e ognuna ha un ricordo, eh?
0: Ci credo. Va bene. Ci credo.
1: È una cosa che fa bene.
0: Fa bene, sì, è
1: Oddio,
0: vero.
1: Qualche ricordo sfuma un po', no?
0: Certo.
1: Però, insomma. Allora, che tu che fai?

0: Esatto.
1: E poi c'erano le vendite.
0: Le vendite, no? Dei negozi, sì, sì, certo.
1: Invece adesso sono diversi i parametri, per esempio ci sono le canzoni più ascoltate alla radio, ci sono quelle che, sulle piattaforme di canzoni, no? Spotify, eccetera.
0: Sì.
1: E YouTube, e questo, e quell'altro ancora. Difficile, complicato, eh?
0: Sì. Poi ognuno fa la sua classifica, no? Spotify aggiorna le proprie classifiche, no? Quindi i brani più ascoltati in questo periodo. Va bene, poi vedremo magari a fine estate.
1: C'è una, in particolare, per esempio, tu hai sotto mano le canzoni legate alle radio, no?
0: Sì.
1: Le radio sono sempre fondamentali per lanciare le canzoni, eh?
0: Certo, certo.
1: Mi mandano brani ogni giorno, una quantità pazzesca, circolato ormai, il mio indirizzo email ce l'hanno in tanti.
0: Sì.
1: Ne arrivano 10 al giorno.
0: Sì, no? Arrivano anche qua, Sì, arrivano anche qui.
1: No?
0: Sì.
1: E ti dicono, cioè, 10 giorni prima, ma dopo devi mandare questa, la devi mandare venerdì perché sembra che te.
0: Sì.
1: Ti diano un ultimatum.
0: Comunque, diciamo, la scorsa, no, aspetta, quando è aggiornata questa classifica? Comunque la più ascoltata per ora è la canzone di Jovanotti ed Alfa, Buon Vento, e poi in realtà la canzone Alfa è stato anche il re dei tormentoni la scorsa estate, no? Ricordi, con la canzone con Fred De Palma. E quindi ecco, Buon Vento la più ascoltata.
1: Che era quella canzone, che cos'era?
0: Aspetta, perché adesso
1: me la so dimenticata.
0: No, adesso in questo momento mi sfugge. Allora aspetta un attimo, che canzone era di Alfa? È stata in realtà la canzone più ascoltata lo scorso anno, la ritroviamo. A me mi piace, no? Questa qua, te la ricordi?
1: Ah, sì, carina.
0: Fred De Palma, Manu Chao era l'altro interprete. Quindi, insomma, estate scorsa per Alfa è andata bene, benissimo. Quest'anno sembrerebbe, insomma, non male come inizio, quindi perché no? Ecco, era questa, te la ricordi?

0: pensare.
1: Te la ricordi? Sì.
2: Carina.
1: Questo
2: è proprio. Più che un tormentone è un piacerone.
1: Sì, è vero.
2: Non è un tormento.
1: E questa è stata la canzone.
2: Pensa che in questo periodo, nel 1976,
1: sì.
2: 76, l'anno prima della nascita di Radio Galileo, proprio sì. In questo periodo siamo il 19 giugno. Giugno 1976. La canzone Regina della Hit Parade era molto semplice, perché bastava guardare le canzoni, i singoli, insomma, che venivano i 45 giri, no?
1: Sì, certo.
2: Venivano acquistati, non si poteva proprio sbagliare. La prima in classifica è Ramaia.
1: Dai, Ramaia. Sì, ricordo, assolutamente. Ce l'avevo anch'io il disco, sì.
2: Ramaia, Afrik Simone.
1: Sì.
2: E al secondo posto c'era un cantante che hai fatto già ascoltare poco fa, no? Gianni Bella.
1: Sì.
2: Non si può morire dentro.
1: Belle. Due belle canzoni. Sì.
2: Al terzo posto, un cantante, insomma, una meteora, no? Che le canzoni non si sentono più, non hanno. Un certo Lucio Battisti.
1: Ah sì, quello così, no?
2: Ancora tu.
1: Che poi le hanno fatte
2: ancora
1: diversioni.
2: Ma bella anche questa. Sì. Ma pensa che canzoni, eh?
1: Sì, è vero.
2: Al quarto posto c'era una canzone. Allora andavano un po' di moda queste canzoni che con un po' di erotismo, no?
1: Sì.
2: Era La prima volta di Andrea e Nicole.
1: Ok.
2: La prima volta.
1: Va bene, questa non me la ricordo.
2: E poi Gli occhi di tua madre di Sandro Giacobbe. Linda, bella.
1: Bella.

0: Santo California.
1: Bella. Bene.
0: Hurricane addirittura, Hurricane di Bob Dylan.
1: Bob Dylan. Yabba. Sì, Yabba.
0: Drupi, c'era anche Drupi al 12° posto con Somebody You. So che vuol dire, però Somebody You. Fernando degli Abba.
1: Sì.
0: Belle queste, sai che siamo, io non ho particolari impegni.
1: Sì.
0: Nella prossima ora, essendomi saltato una cosa che avevo previsto, che purtroppo non si vabbè, si farà forse la prossima settimana, come ti dicevo ieri. Cugini di campagna, amico di ieri delle orme, io le mando alcune di queste canzoni.
1: Ma sì, sono d'accordo, ma assolutamente no. Io sono la
0: 76.
1: Ma io sono la prima che ogni tanto va a rispolverare dei vecchi successi. Infatti, Gianni Bella, insomma, 1981. No, a me piace questa cosa, insomma, di riascoltare brani.
0: Non si può
1: belli.
0: Morire dentro, né fuori né dentro. Se vuoi.
1: No, vabbè, no, però. No, vabbè, ok.
0: Gianni Bella, grande autore.
1: Sì, sì, sì, bravissimo.
0: Gianni Bella e Giancarlo Bigazzi, questa canzone. Mm. Questa la mando sicuramente.
1: Va bene. Allora, volevo ricordare.
0: Non so se è la prima volta che vi incuriosisce questa cosa.
1: Ma sì, dai, poi l'ascoltiamo. No, volevo ricordare che io alle 11 torno con gli amici dell'associazione Mi Rifiuto.
0: Sì. Sì, bello.
1: Bello.
0: Sì, abbiamo parlato anche ieri diffusamente, no? Queste persone
1: sì.
0: Che vanno a ripulire quello che gli altri sporcano.
1: Sì, sì, esattamente.
0: Per rendere più pulito e bello il mondo.
1: Sì. Però se tutti noi
0: sono
1: facessimo
0: missionari della bellezza.
1: Sì, se tutti noi facessimo un pezzettino, un piccolo sforzo, no? Un piccolo, magari sarebbe più bello e più
0: sarebbero
1: semplice.
0: Sarebbero inutili associazioni come quella.
1: Ah, dici tu, vabbè, ok.
0: Ma loro sarebbero i primi ad essere contenti.
1: Vorrei vedere, sì. No? Ok, vabbè. A più
0: allora,
1: tardi.
0: Facciamo, andiamo con la fascia.
1: Sì.
0: 5 minuti praticamente.
1: Sì.
0: E poi va bene.
1: E a
0: poi
1: più
0: ci
1: tardi.
0: Un po' a mandare qualche canzone del 76 in classifica in questo periodo. E va bene. A più tardi, dai.
1: Ciao.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump-Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno sette feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei Vescovi Italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, il cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca: ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIB più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket: la Reyer Venezia non molla, riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna, si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Levissima compie 90 anni e spegne le candeline nel suo storico stabilimento. Nicola Compagnone.
1: L'acqua Levissima spegne 90 candeline nel segno della continuità e dell'innovazione. Nel lontano 1936, in un paese dell'Alta Valtellina, iniziava l'imbottigliamento dell'acqua minerale che presto sarebbe diventata parte dell'immaginario italiano. Ilenia Ruggeri, direttore generale.
2: Levissima nasce in Valtellina e da 90 anni entra nella casa di milioni di italiani, mantenendo un legame fortissimo con il territorio di origine. È un simbolo di qualità, di autenticità e anche di fiducia che si è guadagnata nel tempo. Negli anni abbiamo investito in innovazione, in qualità e in sostenibilità per proteggere la purezza della nostra acqua e poterla offrire ai nostri consumatori così come sgorga alla fonte.
1: Entrata nelle case degli italiani grazie anche al famosissimo motto Altissima, Purissima, Levissima, 90 anni dopo l'acqua Levissima rappresenta una tradizione che continua. Diletta Scapin, direttore stabilimento di Cepina Val di Sotto.
3: È innovazione, è qualità, sono standard altissimi, è comunità. La comunità per noi è estremamente importante, sono numerosi i progetti che abbiamo sviluppato sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale.
0: Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaccialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

50 anni fa, 1976, giugno, questa era la canzone più amata dagli italiani in quel periodo, nel senso che andavano proprio ad acquistare il disco. Era Ramaya di Afrik Simone, una canzone molto divertente, carina. Al primo posto. Al secondo posto c'era Gianni Bella, con una delle sue canzoni più di maggior successo, Non si può morire dentro. Gianni.

0: un lento, canzoni da ballare stretti, bello. Allora, 50 anni fa, mezzo secolo fa, 1976, Non si può morire dentro di Gianni Bella.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Al terzo posto in questa classifica di dischi, dei dischi più apprezzati, più venduti, più amati dagli italiani nel 1976, giugno 1976, c'era Lucio Battisti con Ancora tu.

una delle tante canzoni capolavoro di Mogol Battisti, Ancora tu, grande successo di 50 anni fa, siamo nel 1976. La prossima canzone merita un po' di attenzione particolare, perché al quarto posto in questa classifica c'era una canzone censuratissima. Da chi? Dalla Rai, naturalmente, non si poteva mandare, non si poteva ascoltare. Era una canzone di genere erotico, che insomma era si intitolava la prima volta questa canzone. Gli autori Andrea e Nicole, praticamente nomi di fantasia. Poi vi spiego perché. Ma perché era questo grande successo? Che il successo determinato, siamo nel 76, dalle prime radio libere, dalle radio private, insomma, che cominciano, che si affacciano, c'erano di ogni genere, politiche, commerciali, simpaticamente scanzonate, insomma, non avevano problemi di censura e mandavano qualsiasi cosa, insomma, non c'era problema. Il successo di una canzone come quella che sto per mandarvi è determinato appunto dalla diffusione attraverso le prime radio libere. Chi erano Andrea e Nicole? No? Erano, cioè, pseudonimi dietro cui si nascondevano il musicista e autore del brano Giancarlo Giomarelli e la sua amica Daniela Casoni. Andrea e Nicole, e forte contenuto erotico, leggo, ispirato al filone reso celebre da Je t'aime moi non plus, no? La canzone ebbe grande diffusione nelle radio private e va bene. Allora, io non so, credo che questa canzone sia praticamente stata anche dimenticata, no? Però veramente fu un grande successo anche dal punto di vista commerciale, del costume, e racconta una prima volta. La prima volta non si scorda mai, no? Anche se la canzone la prima volta è stata assolutamente dimenticata. Allora, vi rinfresco la memoria, va bene? La prima volta, Andrea e Nicole.

La prima volta di Andrea e Nicole, che in realtà Giancarlo e Daniela praticamente, Giancarlo Giornarelli, che è successo con questa canzone grazie alla diffusione, è un fenomeno di costume anche interessante da questo punto di vista, no? Un grande successo attraverso le prime radio libere nel 1976. C'era una trasmissione radiofonica di grande successo che si chiamava Hit Parade, le prime 10 canzoni in diciamo più vendute, e condotta da Lelio Luttazzi, il grande Lelio Luttazzi, che quando c'era una canzone che non, censurata, non so, che non si poteva mandare, la saltavano praticamente. A volte non si poteva nemmeno dire il titolo, cioè, si passava direttamente. In questo caso si passava dalla terza di Lucio Battisti alla quinta. La quinta canzone in classifica, il 19 giugno del 1976, è Linda, Bella Linda di Daniel Santa Cruz Ensemble.

un gruppo di un ensemble, un gruppo di grande successo negli anni 70, i Daniel Santa Cruz, Linda Bella Linda. Sempre da questa classifica di 50 anni fa in questo periodo, Sandro Giacobbe con Gli occhi di tua madre.

c'era una voglia di tenerezza che proprio in queste canzoni si evidenzia parecchio, anche nella prossima, la prossima si intitola Dolce Amore Mio. Dolce Amore Mio, i 50 anni fa, eccola lì, bello. Dolce Amore Mio è più bello di, non so, facciamo, armiamoci, vabbè, la guerra e quant'altro. Dolce Amore Mio, i Santo California.

una voglia di tenerezza, insomma, che fa veramente salire anche un po' il livello di glicemia di... No, che abbiamo, vabbè. Allora, ancora 50 anni fa, ancora attingendo a questa classifica, vi faccio ascoltare Drupi con la canzone Somebody Else.

classe 1947, pensa un po', tanti successi, cantante soprattutto di grande successo tra i 70 e gli 80, insomma in quei decenni lì, e va bene, e così abbiamo ricordato anche Drupi. Lo spazio di mia competenza si avvicina al termine, ma vorrei farvi ascoltare un'altra canzone da questa classifica dei dischi più venduti nell'anno di grazia 1976, proprio in questo periodo. La canzone che vi propongo adesso, eccola, è una canzone delle Orme. Le Orme, un gruppo complesso, una band come si direbbe oggi, tra le più apprezzate nel panorama musicale di quel periodo, anche dal punto di vista proprio della qualità del suono, della composizione, dei testi e quant'altro, erano esponenti di primo piano del cosiddetto prog, del progressive. E allora la canzone che loro hanno in classifica, che poi hanno cucinato in tanti modi, con tante versioni di questa canzone, la canzone è Amico di ieri. Ci sta bene perché abbiamo mandato canzoni di ieri, anche un po' ieri l'altro, se volete, no? Amico di ieri, Le Orme.

Non so se faccio in tempo a mandare magari un pezzettino, non voglio rubare spazio all'interessante trasmissione che ci sarà dopo con Mi Rifiuto, questo gruppo benemerito da medaglia d'oro al valor civile, secondo me, che insomma sono che tornano su Radio Galileo questo mercoledì. Un pezzettino di questa canzone, ma proprio un pezzetto, che si intitola Una storia d'amore, ancora del 76, ancora in classifica lì in questo periodo. Il duo si faceva chiamare Julie and Julie, Giulio e Giulia praticamente, super giù, no?

0: Giuro che ve la rimanderò questa canzone per intero, ma la curiosità che volevo sottolineare prima di salutarvi è che Giuli, perché Giuli e Giuli con la E finale, Giuli è Giulio Todrani. Giuli, chi è costui? È il papà della cantante Giorgia, no? Giulio Todrani è Giuli, lui, del duo, e lei invece Angela Cracchiolo, che in precedenza, perché trovava male il tuo cognome, poi non era molto, aveva usato anche i nomi d'arte Angela B ed Angela Bini. Giuli and Giuli,
1: Dio mio,
0: da riscoprire, dai. Poi vi farò ascoltare, non faccio in tempo a ascoltarla per intero questa canzone. Abbiamo fatto,
2: scusa, posso interromperti un attimo? C'è una signora che ha chiamato e stava ascoltando il tuo programma insieme alle colleghe. Io vorrei salutarla, ha apprezzato tantissimo questa musica che tu hai proposto, ci chiedeva addirittura la registrazione della trasmissione, quindi volevo dirtelo. Volevo fartelo sapere.
0: Un salutone.
2: Salutiamo.
0: Come si chiama la signora?
2: Non ho chiesto il nome. Salutiamo la signora e le sue colleghe che ci stanno ascoltando.
0: Va bene. No, la canzone ho dovuto togliere. Addirittura il papario Todrà.

0: Dal 12 al 21 giugno, sedicesima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte. Con Uzbekistan-Colombia in programma alle 4 italiane, si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Il portoghese prende dunque il posto di Max Allegri, esautorato insieme a mezza dirigenza circa un mese fa e in direzione Napoli. Voltiamo pagina, basket, la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto, Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, parola a coach Neven Spachia.
4: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano oggi non è giocato male. Questa è una cosa chiave. Milano non è giocato male. Rere ha giocato fuori classe.
3: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta.

0: che ammette:
1: ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio, ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Lega.
0: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Nel doppio proprio lo statunitense in coppia con Flavio Cobolli ha superato il duo composto da Vavassori e Pawlasek, 2-1 e quarti di finale guadagnati. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.

0: Ma che bello ritrovarvi, l'associazione mi... Non ho capito. Il gruppo civico, ecco, fa prima correzione. Il gruppo. Allora, presentatevi da soli, vai. Buongiorno.
1: Buongiorno. Io mi chiamo Ceccobelli Domenico, sono il presidente del gruppo civico Mi Rifiuto. Esistiamo dal 2017 e il nostro, diciamo, motto è quello che ognuno di noi può fare la differenza, no? Può fare, diciamo, quello che faceva, che fa, la storia ci insegna, il colibrì quando va a spegnere l'incendio, quando tutti scappano via, cioè ognuno può fare la propria parte e noi facciamo la nostra parte. Però credo che
0: spesso anche quella che dovrebbero fare gli altri.
1: Sì, esattamente. Però noi siamo fiduciosi perché ultimamente penso che siamo diventati molto virali. Diciamo che siamo conosciuti, abbiamo sempre persone che ci chiedono di entrare nel nostro gruppo civico, noi siamo molto contenti, quindi andiamo avanti per la nostra strada con la passione che ci determina sempre. Questo è il nostro.
0: Bene, allora Domenico Ceccobelli, buongiorno a Sauro Lepri, bentornato.
2: Buongiorno a tutti. Beh, sì, manchiamo da pre-pandemia praticamente.
0: Sì, questo vero, è successo. È vero.
2: Non si poteva fare più nulla, per cui eccoci qua, siamo ritornati per sensibilizzare, perché lo scopo del gruppo è quello di sensibilizzare i cittadini e dare magari qualche consiglio utile su come fare le cose, provare a farle, perché diciamo che ci sono situazioni che, oltre a essere indecorose, perché lo sono, è una cosa che noi vediamo sistematicamente, l'abbandono dei rifiuti, le cose non fanno solo bruttura, fanno anche inquinamento, creano problemi di animali, insetti, insomma sono cose che sono antipatiche. Abbiamo trovato anche mezze carcasse di animali viscerati, di tutto abbiamo trovato, quindi ci manca solo, beh, quello non lo dico perché noi lo diciamo scherzando, ma lasciamo perdere. E quindi ecco, lo scopo è sempre quello di cercare di sensibilizzare le persone e fare in modo che il senso civico appunto aiuti a migliorare l'ambiente. Noi siamo adulti da qualche anno, insomma, ecco. Sì, però c'è una marea di gente più giovane, di ragazzi che vedranno un futuro che non ci apparterrà, però potremmo anche essere partecipi a migliorare questo mondo facendo le piccole cose, come diceva Domenico, il colibrì che comunque porta un goccio d'acqua e cerca di spegnere l'incendio. Questa è la cosa.
0: Bene, allora, gli interventi che avete fatto, diciamo, ultimamente.
1: Allora, ultimamente abbiamo fatto su un preciso luogo, cioè sulla statale 3 bis che porta dalla fonte di San Gemini, dove si va a prendere l'acqua, fino a circa 2-3 chilometri. Abbiamo appunto ridato dignità a questa parte, diciamo, di strada, ma non sulla strada, cioè la strada è costeggiata da boschi, da anche belli, da ambienti bellissimi, solo che ambienti che sono stati bistrattati in un modo indecoroso. E quindi grazie anche, no, lo voglio citare, alla collaborazione della Tecnoservice nella persona del signor Rosati, che con molta solerzia, dopo che noi abbiamo accumulato una serie di rifiuti incredibili, ha ritirato tutto, e veramente lo ringraziamo 100 volte, perché senza la collaborazione dei vari enti tipo queste, tipo Aterni dell'ASM, no, che appena noi appunto prendiamo il tutto, lo ecco, una cosa importante, differenziamo plastica, carta, vetro indifferenziato e ingombrante, quindi, no, in modo tale che chi viene poi a prendere può anche dividere il tutto. Ecco, questa è la nostra anche.
0: Ovviamente avete trovato di tutto, anche elettrodomestici dismessi,
1: purtroppo, sì, anche cose nuove. Diciamo, ultimamente abbiamo trovato delle racchette, credo che erano da Pink e Pong, molto, molto belle, nuove. Quindi ci meravigliamo come la gente, purtroppo, le cose che non gli servono più le butta via, no? Poi
2: anche il cibo, oltretutto,
1: anche
2: ultimamente
1: cibo,
2: anche il
1: purtroppo
2: cibo,
1: anche il cibo.
0: Il cibo, insomma, il che cibo. Si può ancora
2: scatolati,
0: che è possibile, insomma, consumare, non
1: scatolame, purtroppo. medicinali.
0: C'è Luigi che suggerisce, Luigi è il terzo ospite, però ha detto che stamattina non riesce a parlare, però suggerisce, abbiamo suggerito. Medicinali.
1: Io per esempio dietro la stazione di Cesi, sì, quando vado a fare le mie camminate, arrivo un po' dove posso, insomma, ho trovato spesso abbandonate dei sacchi di marmellate, diciamo, dell'UNICEF, a integre. Cioè, ecco, questo mi sorprende veramente, insomma, io credo a queste persone che vanno a prendere queste cose e poi le abbandonano, cioè che gli frulla dentro la testa, cioè, certo, non riesco a capire queste
0: cose. No, assolutamente, cioè, insomma, lo spreco del cibo
1: si possono benissimo, cioè io ce n'ho troppe, magari le porto in una parrocchia dove c'è gente che magari, certo, le può utilizzare senza che le abbandono, no? dove mi capita, ecco.
0: Sì.
1: Cioè, noi chiediamo più senso di responsabilità, perché voglio dire, l'ambiente, se noi ci prendiamo cura dell'ambiente, ci prendiamo cura di noi stessi.
0: Certo.
1: Cioè, il prendersi cura è una cosa fondamentale, dobbiamo riconoscerlo l'ambiente, il problema è che non lo riconosciamo più, il nostro ambiente, pensiamo che tutto quello che sta fuori di noi non ci interessa, tutto quello che sta, diciamo, fuori della nostra casa lo possiamo maltrattare, oppure no, ci abbiamo una grande indifferenza su tutto quello che sta fuori, e questo secondo me deve cambiare questa ottica, capito?
0: Certo.
1: Dobbiamo pensare che stiamo in mezzo agli altri, cioè noi siamo animali sociali, non siamo animali individuali, che basta che sto bene io, gli altri degli altri non mi interessano, deve cambiare questo atteggiamento.
0: Anche perché caricare un elettrodomestico in macchina per poi scaricarlo nel bosco mi sembra più complicato piuttosto che portarlo al centro raccolta.
1: Sicuramente sì.
0: Dove, insomma, no, c'è un accesso consentito a tutti, degli orari comodi.
2: Questa è una vecchia abitudine. Io mi ricordo che già tanti anni fa, prima dell'arrivo dei cosiddetti extracomunitari e tutta questa bailamme di cose, non entro, quello diventa politica di partito, che non è questo il punto, non è il momento, che i ternani facevano già queste pratiche, ce l'avevano già da prima, insomma. Io abito,
0: sì,
2: in una,
0: sì,
2: zona di pregio che sta vicino alla cascata del Marmore, quindi c'è la Pallerina, vedo Arrone lì sotto, vedo, c'è Montefranco vicino, insomma è un bel posto e c'è di tutto. Un giorno ho trovato un materasso a due piazze buttato sulla riva. Io sono alto quasi 1,80 m, non tantissimo, insomma, beh, era più alto di me, buttato là sopra, che come ce l'hanno messo non lo so.
0: Apposta, dico, c'è, cioè, un servizio che funziona, no? Che
2: probabilmente è gente che, siccome ti chiedono la tessera sanitaria, ah, quando vai al centro di raccolta dei rifiuti, c'è sta chi non paga,
0: l'immondizia,
2: queste,
0: certo,
2: cose qua,
0: ho capito,
2: per cui bypassano,
0: okay.
2: Secondo me c'è come in tutte le attività, con tante cose c'è molto nero anche negli affitti, subaffitti e tutto,
0: certo,
2: il resto, per cui,
0: certo,
2: poi danno la colpa al disgraziato che viene dal Bangladesh, che magari è anche è uno che si abitua, o dal Marocco per esempio, si abitua velocemente a fare come noi, ma gli abbiamo,
0: certo,
2: insegnato noi, perché,
0: sì,
2: in Germania probabilmente questo non avviene,
0: ma in molte parti,
2: quindi,
0: del mondo, credo.
2: La cura del territorio parte dal controllo del territorio, dall'insegnamento alle persone a comportarsi in determinati modi, che non significa te do un foglio a quattro e questa è la punizione.
0: Certo.
2: Mi spiego?
0: Sì, sì.
2: La punizione deve essere esemplare, chiara, precisa, con leggi ovviamente semplici, in modo che chi sa che ha buttato, quanto amianto abbiamo trovato anche nelle ultime cose,
1: ultimamente, sì,
2: in queste uscite che abbiamo fatto tra la stazione San Gemini e Monte Castrilli, quella è la strada praticamente,
0: sì,
2: che scorre sotto la superstrada, abbiamo trovato di ogni. Un giorno abbiamo trovato gli pneumatici di un trattore dismessi, erano alti quasi come me,
1: più di 2 metri,
2: tipo 2 metri, roba del genere. Quindi, oppure pezzi automobili, le batterie, gli spinter, cioè, spinteroggi, no, insomma, di tutto,
1: i cingoli,
2: cioè,
1: di un trattore,
2: capito?
1: Cingoli, insomma,
0: questo nel bosco, stiamo parlando di,
1: sì,
0: bosco,
1: sì,
0: a bordo strada,
1: radure, radure.
2: Vai fuori dalla strada dove comincia la boscaglia, la,
0: sì,
2: macchia cosiddetta,
0: sì, sì, sì,
2: alterni,
0: sì,
2: c'è una radura e via, e c'è tonnellate di roba.
0: È quello che vediamo anche quando andiamo a fare le passeggiate, a raccogliere asparagi, a raccogliere funghi. Questo è quello che ci troviamo davanti.
2: Esattamente,
0: sì, sì,
2: questa è la situazione. In più, c'è, si può dire una parolaccia un po' forte?
0: Ma dilla, dai.
2: Qualche imbecille.
0: Allora, vabbè, hai detto, vabbè, ma poi qual è il problema adesso ormai?
2: Sai che fanno? sfalcio di giardino.
0: Sì.
2: Magari ci metto dentro anche i pezzi dei sottovasi, qualche cosa, sì, eccetera, sì, cioè qualcosa, perché un po' di plastica c'è da stare sempre.
0: Beh, certo, se dopo come fai, no?
2: Riempiono questi sacchi e li buttano sempre sulle ripe. Sì. Allora, una preghiera, lo sfalcio, a parte che l'ASP fa il famoso servizio di ritiro gratuito, eccetera, sì, eccetera, e questa è una cosa che è importante sapere, ma se fate questa cosa, abbiate la buona creanza di riaprire il sacco, metterlo in verticale sotto sopra e scuoterlo per bene, in modo che tutti gli sfalci vadano via, il sacco ve lo riportate a casa,
0: certo,
2: risparmiate per la prossima volta, e non rimane lì una cosa che marcisce, diventa putrescente e puzzolente,
0: certo,
2: che fa male all'ambiente comunque, perché poi la plastica si mischia a tutte queste cose, dopo noi, i vostri bambini mangiano le microplastiche come fosse, se non ci fosse un domani,
0: sì,
2: quindi
0: sì,
2: questa è la storia. Ripeto, io ho quasi 70 anni alla fine, questo ce n'ha 75, quell'altro non ne parliamo.
0: Detta così,
2: vabbè, no,
0: detta così,
1: non riesci neanche a parlare di quanti anni c'hai.
2: Potremmo anche decidere che l'argomento per noi è chiuso, magari andarcene in vacanza eterna alle Canarie o da qualche, sì, altra parte.
0: Sì, giusto, è giusto.
2: E invece stiamo qui e cerchiamo di farlo, quindi è senso civico, no?
0: Sì.
2: Questo è. Genitori insegnano ai bambini.
1: E non solo, secondo me facciamo, io l'ho scritto anche su un post, facciamo politica. In,
0: sì,
1: che senso? Cioè la politica è proprio legata ai cittadini, cioè nel senso, questo lo facciamo per noi, ma per tutti, no? La politica è qualcosa che interessa l'intera collettività.
2: Non è che ti vuoi presentare alle elezioni?
1: Non mi presento tranquillamente, no?
0: Ma perché
1: sono
0: no?
1: Sicuro,
0: magari potrebbe essere
1: sono
0: un
1: sicuro che vincerei, perché
0: certo,
1: lo sai,
0: chiaro,
1: benissimo.
0: Ok. Va bene, magari parliamo tra qualche tempo, sì.
1: No, è veramente politica nel senso più veramente profondo del termine, no? Cioè interessarsi della polis, della città.
0: Certo.
1: Tutto quello che riguarda la città e chiaramente il nostro periodo storico, l'ambiente, e quindi la tutela dell'ambiente è una cosa fondamentale, è una cosa che insomma bisogna investire soprattutto nelle coscienze oltre che nel modo di gestirlo, no? Le coscienze devono essere, entrare in questo concetto di polis, perché se ci entriamo poi le cose migliorano. E a questo proposito devo citare una cosa: noi abbiamo lavorato molto con le scuole, esatto, di ogni ordine e grado, perché siamo convinti che dalle scuole può partire, no, questo cambiamento. E i ragazzi, devo dire, anche ultimamente in due istituti, nell'Istituto Tecnico Tecnologico in particolare, abbiamo portato diverse classi e tutti con grande entusiasmo intorno alla scuola, sembrava che non c'era niente, però ogni volta abbiamo tirato fuori di tutto e di più, svariati sacchi di rifiuti di vario tipo, di varia natura, no? E quindi questi ragazzi, devo dire, hanno collaborato molto con noi, ce l'hanno chiesto loro, poi la scuola che ci ha chiesto il nostro intervento, quindi siamo convinti che partire da loro, ma anche dagli asili, scuole primarie, secondarie e superiori, sia, no, un modo per poter prendere coscienza, e paradossalmente sono più coscienti i giovani che i genitori.
0: Su questo sono assolutamente d'accordo, sono d'accordo.
1: Ci rendiamo conto che io, per esempio, vivo in un quartiere dove c'è la scuola Felice Fatati, davanti c'è un piccolo parco, e nell'ora, diciamo, no, della ricreazione, cioè alle 4 quando escono, i bambini vanno a giocare,
0: sì,
1: i genitori stanno lì e i genitori fumano, no? I genitori fumano e le cicche le buttano per terra.
0: Giusto.
1: Ecco.
0: Certo.
1: Allora io mi chiedo, un bambino che vede questo tipo di comportamento, cioè, no, tu mi insegni che i bambini ci imitano,
0: sì,
1: non solo su quello che facciamo, ma anche su quello che non facciamo.
2: Che
0: certo,
2: un genitore è
1: un
2: faro,
1: è un punto di riferimento. Quindi,
0: certo, quindi anche
1: modo,
0: la carta delle caramelle, il bambino, carta, no, per imitazione la butta per terra, è chiaro.
1: Io quando raccolgo la carta delle caramelle mi chiedo, per te è una stupidaggine, diciamo,
0: sì,
1: te vai la carta delle caramelle, che sarà mai? Ma come che sarà mai? Cioè tu la carta delle caramelle te la metti in tasca, ritorni a casa,
0: certo, e la butti
1: e te la porti a casa,
0: sì, sono
1: la sigaretta la metti nel pacchetto delle sigarette e te la porti a casa,
0: sì,
1: non la
0: esistono
1: butti.
0: Anche posa ceneri tascabili,
1: esatto,
0: no?
1: Considera che in questo parco ci sono 8 cestini.
0: Ecco, sì, quello che dico anch'io.
1: 8 cestini e i mozziconi di sigarette sono sotto le panchine. Quindi vuol dire che noi abbiamo delle abitudini che sono micidiali, nel senso che perdere un'abitudine è una cosa, sembra quasi che rasenta l'assurdità, ma dobbiamo partire da questo, cambiare abitudine, cambiare atteggiamento per cambiare il comportamento. Cioè, questo ne sono pienamente convinto, quindi ecco perché il tutto parte dalla nostra coscienza, certo, civile. Se non acquisiamo la coscienza civile, non andiamo da nessuna parte.
0: Sì, sì, ma basta fare anche un giro al centro, no? La mattina, bottiglie di birra ovunque, quando invece ci sono cestini,
1: ci sono,
0: ovunque,
1: ci sono,
0: no?
1: In certi paesi non esistono i cestini, ma lì c'è un'altra cultura. Cioè,
0: sì,
1: il cestino non esiste, perché tu prima cosa consumi nel locale e lasci tutto nel locale.
0: Nel locale.
1: Però, parliamo dei paesi del nord. Qui chiaramente uno può uscire, ci sono adesso quelle, quei punti in cui tu puoi prendere.
0: Sì, dei distributori automatici.
1: Chiaramente,
0: sì.
1: Poi lì chiaro che devi buttare nel cestino che sta lì, però te la porti in giro e poi la lasci sul muretto, la lasci per strada, la lasci
0: sulla panchina,
1: non so, nelle fioriere.
0: Sì.
1: Le fioriere servono per metterci i fiori e curarli, no? Per metterci le bottiglie di vetro, i pacchetti di sigarette e quant'altro.
0: Certo.
2: Troviamo delle bottiglie che vengono lanciate sulle rive di fianco alle strade, ma tanto.
1: Diciamo, è questa la cosa che no, ci indigna di più, perché una città si denota anche dai piccoli particolari, no? Cioè, perché oggi le persone, gli stranieri girano, vengono anche da noi, non ne vengono tanti, però
0: sì,
1: vengono.
0: Qualche turista c'è.
1: Per cui voglio dire, vedere in una fioriera in cui ci stanno le bottiglie della birra, non so quanto, forse noi non ci facciamo più caso, perché dice, tanto
0: lo vediamo tutti i giorni,
1: tanto,
0: certo,
1: ormai è così,
0: la quotidianità.
1: Ormai è così, dice, no, che dobbiamo fare? Cioè, ma non è così, non è
0: sì,
1: così. Ecco, quindi cambiare i nostri comportamenti ci permette poi di avere un ambiente.
2: Ti dico una cosa a proposito di stranieri, turisti o
1: turisti, quant'altro.
2: Pellegrini. Allora, io abito, per andare a casa passo dalla Romita.
0: Sì.
2: Quindi okay, c'è la piscina, il tennis court, le cose qua, e poi la strada che va su arriva fino a Colle Start, a Rossina, Montefranco, dove devi andare. E c'è tanta gente che fa questi percorsi dei protomartiri,
1: i protomartiri, sì.
2: E io li vedo perché sono tutti belli, biondi, alti, anche se hanno 90 anni sono sempre belli, biondi, alti, per cui.
0: Quindi insomma, vabbè.
2: E passando da via Breda, che insomma non si può guardare, di fianco all'acciaieria, vengono su per la Romita, dove c'era la vecchia scuola di cucina e altre cose, perché adesso non c'è sta più, o credo non ci sia più, venivano gli americani apposta lì,
0: sì.
2: Era una famiglia italo-americana che li conobbi per le questioni di lavoro. E dove dei giri c'è sta un pezzo di straccio e una bottiglia e una bottiglia di plastica e poi un pezzo di una batteria e un pezzo di un fanale, praticamente è disseminato di immondizia. Cioè, ora io dico, no, credo che se tu vuoi avere uno sviluppo anche turistico di ospitalità, le cose queste non ti puoi permettere questi lussi,
0: certo,
2: perché se tu vai in Spagna, ma non dico, ma in Grecia, dov'è? L'unico posto che ho visto sporco in Grecia fu Santorini. Devo dire che faceva veramente schifo.
0: Ma basta arrivare in Trentino Alto Adige o in Friuli.
2: È un paragone che non reggiamo noi.
0: No, nel senso, per capire, no, che loro hanno un rispetto per l'ambiente. Appunto, cestini in alcune zone non esistono, perché tu comunque esci, ti fai il tuo picnic e ti riporti le cose a casa.
2: Perché se vai lì non butti le cose per strada e qui lo fai? Cioè, noi ci abbiamo le due. Una è una marca di tè.
0: Sì, le bottigliette, sì, ecco, quindi
2: o plastica, adesso c'erano anche le bottigliette,
0: sì.
2: E quell'altra è la più grossa catena di fast food, almeno in teoria, sempre importata dall'altra parte dell'Atlantico.
0: Sì.
2: I ragazzi vanno sul coso, passano con la macchina, prendono il cestino, la bustina, mangiano metà della roba e il resto la frullano dove gli capita.
0: Sì, è vero. Capito? È vero.
2: Questo dà il senso, il polso delle cose. Poi non si può dare sempre la colpa a qualcun altro, perché la colpa è nostra, insomma.
0: Sì, certo.
1: Poi però lui ha detto metà ne consumano e l'altra metà la buttano. Quindi
0: sì,
1: vuol dire che noi siamo ancora, diciamo, una società troppo ricca. Ci permettiamo il lusso di buttare
0: di
1: metà
0: sprecare
1: di quello
0: il cibo.
1: Che mangiamo.
2: Sì, c'è uno spreco che fa
1: Quindi questo aprirebbe un discorso molto lungo, no? Però vi lascio intuire che cosa significa questo, insomma, cioè, se, certo. io butto via
2: allora, sì, però cioè, meno spreco, meno consumo, meno rifiuti, no?
0: E anche questo, certo,
2: l'economia di scala quella.
1: Certo, però sì, capisci che questo discorso ci porterebbe veramente a dire noi siamo una società ricca che ci permettiamo il lusso. No, più rifiuti produciamo e più siamo ricchi, però siamo ricchi economicamente ma siamo poveri mentalmente,
0: sì, certo.
1: Perché c'è questa discrasia, no? Fra quello che possiamo acquistare e quello che poi andiamo a buttare, che non è solo il rifiuto perché lo dobbiamo smaltire, ma anche quello che c'è dentro il rifiuto. Quindi invito a fare una riflessione di questo tipo.
2: Ho visto una intervista, forse conferenza stampa, di Andrea Camilleri, che era, era uno scrittore che ormai ha 5 anni che è morto, che diceva, sosteneva questo, anzi ha detto, questi sono dati dell'Istat o non so che cosa, in Italia ci sono 2 milioni di analfabeti totali, 13 milioni di semi analfabeti e altri 13 sono analfabeti di ritorno. Lui intendeva con analfabeti di ritorno quelli che non sanno più né leggere né scrivere, perché non capiscono neanche bene quello che stanno dicendo, leggendo o facendo. Cioè, su 52 milioni di italiani, perché quello siamo, gli altri sono
1: stranieri.
2: Il famoso 5-6 milioni di stranieri, per cui non li conteggiamo in questa cosa, ci abbiamo 28 milioni di persone che, e questi sono persone che lui la metteva sul politico, quando, quindi non è, dice, quando vanno a votare chissà che idea ci hanno in testa, chi gliel'ha messa questa idea in testa, ma non ne faccio una questione di colore politico o di partito, perché non mi interessa, semplicemente che chi fa questo o è così non è in grado neanche di, magari ammucchia dei soldi, va in vacanza, fa altre cose, ma il senso civico, il rispetto per l'ambiente, per se stessi, per i figli e per chi gli ha lasciato qualcosa di prima, cioè noi ci beghiamo tanto dell'impero romano, che c'era grande questo e quell'altro, gli acquedotti e tutte quelle belle cose, ma l'hanno fatto loro, non noi. Noi abbiamo fatto una strada che in Sicilia dopo una settimana un ponte
0: crolla, è vero, sono d'accordo.
2: Il 24 di dicembre è stato inaugurato e il 30 era già.
0: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Con tutto il rispetto per gli ingegneri che hanno fatto questo lavoro, ma per dire, insomma, ecco che c'è tanto da lavorare, tanto da fare.
1: Dunque, volevo dire una cosa per quanto riguarda la collaborazione che poi abbiamo pure con i carabinieri forestali, perché noi spesso quando facciamo gli interventi chiamiamo loro e qualche volta trovano degli indizi per poter poi intervenire loro, perché noi possiamo solo fare questo. Devo dire, ultimamente parlando col capitano di San Gemini, mi ha detto che hanno beccato delle persone proprio che avevano imbrattato un'area vicino San Gemini, e ecco, questo è bene saperlo, e sono stati multati per 4.500 euro, gli è stata ritirata la patente.
0: Quindi, bene, queste sono le cose che ci piacciono, è giusto che sia così,
1: pubblicizzate, rese veramente note, perché è importante sapere che le aree sono controllate, no? Non in modo perfetto, vabbè, però intanto si comincia a fare qualcosa, e quindi l'intervento c'è. Ultimamente sono state anche denunciate delle aree, mi sembra in un'area molto vasta, proprietà non mi ricordo di chi, comunque anche lì sono stati gettati una marea di rifiuti, sono stati anche lì evidenziati i responsabili. Quindi ecco, il controllo del territorio, devo dire che c'è più attenzione rispetto a anni fa, questo è una cosa interessante, perché
2: è fondamentale,
1: cioè il controllo del territorio, perché i cittadini devono sapere che non possono fare quello che
0: gli pare, certo,
1: questa
0: sono
1: l'impunità, non esiste più.
0: Sono d'accordo.
2: Questa è un'altra cosa che troviamo molto spesso, sono i residui da ristrutturazione di bagni, uffici,
0: certo.
2: Posto la casa, ristruttura,
1: cioè, mattonelle,
2: calcinacci, cartongesso.
0: Sì.
2: C'è di tutto, l'abbiamo trovato anche
1: ultimamente, sì. Sacchi che magari poi abbandonano lungo la strada.
2: Consiglio vorrei dare: visto che l'amianto va smaltito, è una cosa costosa, non fatelo a pezzetti e lo mettete dentro i sacchi, perché morite voi prima ancora di quegli altri che poi lo vanno a raccogliere. Vi fa male,
0: state nel attenti. Farlo a pezzetti,
2: assolutamente, perché le fibre, le fibre di asbesto si liberano e tu le respiri,
1: e tu le respiri.
2: Quello poi dopo ti fa venire quello che ti fa venire, e muori, perché non c'è speranza. Scusate, ma era questa.
0: No, vabbè, però era giusto farlo sapere, perché magari, no?
2: Lasciatele intere, abbandonatele pure, non va fatto.
1: Non abbandonate.
2: Non le spezzettate, perché vi fanno veramente male, oltre che a voi, anche chi va a raccogliere. Noi abbiamo trovato anche in questa strada che porta.
1: Sì.
2: Anche sopra tra San Gemini e Poggio Azuano, quello precedente, ti ricordi?
1: Sì, esattamente, quell'area
2: delle buste così grosse, tutti spezzettati, e le abbiamo lasciate lì,
1: in parte le abbiamo lasciate, sì, perché non è pericoloso, non si può prendere, capito?
2: Cioè, ad andare lì con lo scafandro e tutto quanto,
1: al limite chiamare una ditta specializzata che va lì, però chiaramente chi paga tutto questo? Il problema è
2: i comuni,
1: da quello, capito? Chi paga poi? Cioè, io ti chiamo, però chi paga? Dovrebbero pagare i comuni poi, però noi segnaliamo, no, questa cosa,
0: sì,
1: poi
0: la presenza dell'amianto,
1: la presenza dell'amianto, poi dopo chi di dovere deve adoperarsi, per questa è la cosa fondamentale, insomma. Però ecco, io sono ripassato in queste aree che abbiamo ripulito, devo dire fino adesso che i rifiuti non sono stati più
0: sversati.
1: Secondo me è una cosa importante. Anche a Carsoli, non so se vi ricordate, quando siamo stati a Carsoli abbiamo ripulito la vecchia strada che porta a Carsoli. A un certo punto c'è una radura dove abbiamo tirato fuori di tutto. Me ne ricordo un ventilatore buttato,
0: ventilatore, non serviva a Carsoli.
2: Sì, anche le stampanti vanno le
0: stampanti. Ah, beh, sì, certo, che le stampanti.
1: Devo dire che lì non c'è, ultimamente sono passato e non ho trovato nulla, però è stata fatta una cosa, sai che cosa? Hanno tagliato degli arbusti intorno e quel fossato non c'è più. Per cui in realtà lì, forse per questo motivo, non ci posso più buttare niente, perché non ho capito, quindi non lo so se è questo il motivo, però non c'è.
0: L'importante è che non ci sia.
1: Quindi vuol dire che nel momento in cui noi operiamo, facciamo questi interventi, chiaramente le persone lo pubblicizziamo, passano sul territorio e quant'altro, quindi vuol dire che l'attenzione, no, è aumentata.
0: Adesso sì,
1: non so se sia totale, però è un segnale positivo, no? Dobbiamo anche parlare di segnali positivi.
0: Sì, poi c'è sempre la mentalità, no? Tanto ce ne hanno buttati altri, lo butto anch'io, tanto chi raccoglie uno raccoglie due, sì, purtroppo è così, no?
1: C'è questa diciamo, la mentalità è quella, cioè vedo una marea di rifiuti, vabbè,
0: sì,
1: stanno lì, mo ce li butto anch'io,
0: ce la butto anch'io, tanto qualcuno deve pulire, cioè, no? Allora pulisce anche,
1: quando vediamo i rifiuti, io dico sempre, no? Mi incontro con persone che ormai mi conosco e mi dicono: guarda che lì ci stanno i rifiuti. Allora guardi, io dico: signora, lei deve fare le foto,
0: sì,
1: no? No, e poi le manda a chi di dovere, gli do tutti i numeri, e vedrà che, no, l'intervento, certo, verrà fatto, insomma. Non è che dice cioè non dobbiamo solo fermarci a dire oddio che schifo, cioè,
0: sì,
1: non dobbiamo andare oltre, perché oddio che schifo lo posso dire anch'io, tutti lo diciamo,
0: certo,
1: però andiamo oltre, cerchiamo di essere attivi, no? E se tu non vuoi, ecco, fare quello che facciamo noi, almeno denuncia questa cosa, no, in qualche modo.
2: L'intervento che facemmo a Villa Palma, dopo mettiamo un po' di musica.
0: Sì, vai.
2: Allora, Luigi non c'era ancora, era prima della pandemia, perché c'è lo spartiacque,
0: sì, dopo la pandemia. Vero, certo.
2: Allora arriva questa signora con questo macchinone da 300 miliardi di euro.
0: Sì, giustamente, era comodo.
2: Al finestrino. Ah, cioè, finalmente hanno mandato qualcuno a pulire.
0: Sì.
2: Detto, no signora, siamo volontari, se vuole partecipare a darci una mano. Si è levato il finestrino e se
0: è andata. Giustamente. Visto, però è stata contenta poi la signora, perché le avete, sì, pulito la zona, sì, no? Sì, sarà stata contenta.
2: No, perché non siamo vita le pulizie, insomma, cerchiamo di coinvolgere i cittadini in queste,
1: ecco,
2: cose.
1: Questa.
2: Anzi, quando vedete qualcosa e volete segnalarlo, tanto c'è il gruppo di mi rifiuto su Instagram e su
1: Facebook.
0: Sì.
2: E ci sono i riferimenti, le referenze,
1: sì, ce l'abbiamo,
2: eccetera, fotografia, geolocalizzazione e poi partecipazione.
0: Certo.
2: Perché non è che noi andiamo perché ci chiamano, noi siamo volontari, e quindi il volontariato deve essere una cosa che sia
1: larga,
2: a macchia d'olio possibilmente. Siamo fiduciosi in qualche modo.
0: Quante persone partecipano ai vostri interventi di media?
3: da 4 a 10
1: da 10
4: dai 4, sì.
1: Dai 4 ai 5
4: di 12, 12 anche
1: dipende anche, sì, qualche volta siamo stati anche 10, per esempio, sì. Abbiamo ripulito l'area del rancio, che è a Marmore, in un'area, sì, veramente non visibile, perché ci ha portato lì un abitante di Marmore.
2: Anche lì era
1: una cosa veramente disastrosa, diciamo. Però non c'eravamo solo noi, c'erano anche qualche abitante di Marmore.
2: C'era qualcuno di lì.
1: Qualcuno di lì c'era, non tantissimi. No? Però insomma eravamo una ventina, cioè, 30 no, anche, no, 30 anni, sì, molto, molti.
2: Dovevi a raccontarci.
1: E l'area era disastrata perché questi rifiuti erano stati gettati dall'alto di una forra, e con le piogge precedenti,
0: sì,
1: che sono state molto abbondanti e copiose, dalla forra sono stati trascinati su questa pianura molto bella. E avevano fatto praticamente, era pieno di rifiuti, quindi è stato coinvolto anche un signore che ci aveva un trattore con un rimorchio dietro. Abbiamo radunato rifiuti in mani, penso che ci sia stata una cosa proprio tanta. E dopo questo signore l'ha portati in un'area dove l'ASM, poi, no? Abbiamo dato la geolocalizzazione e ha ritirato il tutto. Un'area molto bella, in effetti, che anche...
2: Beh, quel pianoro è bello, sì.
1: Pianoro non solo, ma di interesse anche culturale, perché lì ci sono le cosiddette mammellone, non so se te le conosci.
0: No.
1: Delle congregazioni che negli anni, nei millenni, si sono create, perché lì c'era l'acqua.
0: Sì.
1: Perché, ditemi se sbaglio... prima che aprissero la cascata delle Marmore, il fiume Verino veniva e inondava
2: quando
1: tutto,
2: allagava tutto qua,
0: sì, cioè.
1: E si sono create sulle pareti, soprattutto sulla parte destra, perché lì c'è una cava dismessa che sta sulla destra, e sulla sinistra si vedono queste congregazioni che sono fatte così, e si chiamano i cosiddetti mammelloni, che sono molto, cioè, particolari, no, a vederli, perché dice, ma che cosa saranno mai, per cui è culturalmente interessante quest'area, ecco. Poi non solo, lì c'è anche molta storia, perché dice che lì ci sono stati, si sono rifugiati parecchi partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Un signore ci raccontava che sono cadute anche delle bombe che gli alleati sganciavano per ritornare via, in modo tale che loro tornavano e le bombe non potevano riportarsi, le sganciavano, e purtroppo sono morte delle persone. Quindi c'è anche la storia dietro quello,
0: certo,
1: che noi facciamo in certi posti, capito?
0: Ho capito. Questa, quindi dobbiamo a maggior ragione
1: salvaguardare questi ambienti, no? In tutti i sensi, ecco.
2: Noi abbiamo la fortuna di vivere in un posto che è molto bello, molto ricco, non ci sono cose eclatanti come le Dolomiti, però la bellezza è diffusa.
0: Sì, cioè, è vero, io sono d'accordo.
2: Quando esco da casa mia che vado a passeggiare sulla panoramica, dove vogliono mettere quel famoso palo di 36 metri per metterci il 5G,
0: ah, ok,
2: ecco,
0: sì,
2: io faccio parte anche di quel gruppo là. E sotto vedo Castel di Lago, la cascata non la vedo perché è coperta da una collina che c'è, poi c'è Colle Statte, c'è Torre Orsina, Arrone,
0: Montefranco,
2: le montagne di Polino, insomma.
0: Beh, la Vannellina è molto bella,
2: è,
0: eh?
2: È tanto tanto bella. Quindi
0: la Vannellina è molto bella. Sono d'accordo. Beh, su
1: acquisire l'amore e la cultura del territorio, queste sono, sì, le cose fondamentali.
0: Sì, io dico sempre che dovremmo volere più bene la nostra città.
1: Volere più bene, ma però bisogna partire da noi stessi, cioè, sì, prima bisogna volere bene a noi stessi,
0: sì, e poi ovviamente alla nostra
1: bene
0: città,
1: all'ambiente in cui noi viviamo, perché, sì, viviamo in un bellissimo ambiente.
0: Sì.
1: La cascata delle Marmore, Papigno, è stata dipinta, c'è una controversia però,
0: sì,
1: da Leonardo
0: da Vinci.
1: Quindi voglio dire, è un territorio che, sì, è stato attenzionato secoli addietro.
0: Sì, sì.
1: Quindi voglio dire, ecco, riacquisire la cultura e l'importanza del territorio ci permette di rispettarlo e ammirarlo, no? E trarre, diciamo, noi veniamo da questo territorio, non veniamo dalla luna, non siamo piombati su questo territorio così,
0: sì.
1: Questa è la cosa fondamentale, la conoscenza, secondo me, e la cultura sono due cose fondamentali per cambiare le cose, per cambiare noi stessi. Questo, secondo me, è importantissimo.
2: È la nostra storia, questa. questo è.
1: Cioè ritornare a capire che veniamo da una storia bella.
0: Certo. No?
1: E quindi è questa la cosa che ci deve la molla per cambiare.
0: Anche perché insomma noi viviamo, no, nel cuore verde d'Italia, cioè manteniamolo pulito questo cuore.
1: Manteniamolo integro e facciamolo conoscere.
0: Certo, certo.
2: Non troppo però.
0: Non troppo, se no poi si crea,
2: confusione.
0: Sì, ha ragione.
1: Abbiamo l'ambiente adesso, quello che parte dallo staino, che sta per essere.
2: Hanno iniziato
1: i lavori per fare una ciclabile pedonale che parte dallo staino e arriva a Marmore.
0: Sì.
1: E lì c'è il Nera che attraversa delle Ande, che sembra di stare nella foresta amazzonica, non so se ci sei mai stata.
2: Lo chiamavano Capri.
1: Dove stanno delle anse, insenature dove il Nera fa, e dove è una cosa stupenda. Quindi adesso stanno iniziando a fare questi lavori e penso che una volta terminati sarà veramente un posto da tenere pulito,
0: ecco,
1: integro,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: da parte di tutti, no? Questo facciamo un grande appello, cioè teniamo pulito l'ambiente perché ne va a giovamento di tutti.
0: Certo, andiamo a fare una passeggiata, a scoprire questo percorso, no? Perché è sempre bello.
2: È molto bello, una meraviglia. Noi abbiamo fatto anche delle escursioni lì, cioè io ce l'ho fatta le escursioni fino a Cervara, perché qua dopo non
1: c'è
2: più.
1: Sì, anche io l'ho fatto.
2: Molto bello. Lì sconfini poi dopo su qualche un altro argomento che è rischioso perché rientrano le amministrazioni, nel senso che al cittadino deve tenere pulito, ma il problema, molti problemi di amministrazioni italiane che creano una infrastruttura, una struttura, una fontana e poi dopo rimane in abbandono e diventa,
1: è lì il problema. Infatti mantenere il territorio è una cosa fondamentale,
2: è un costo anche quello.
1: Certo è un costo, però è un costo che va a beneficio di tutti, cioè nel senso che adesso mi viene in mente le panchine che hanno cambiato vicino nel parco davanti alla scuola Felice Fatali, finalmente dopo 40 anni,
0: tanti
1: che mai hanno cambiato le panchine perché erano tutte rovinate, rotte e pericolose, perché
0: certo, per
1: non
0: i bambini
1: si poteva sedere.
0: Sì.
1: Adesso queste nuove panchine di legno bisogna mantenerle perché l'acqua, il sole e quant'altro, e piano piano si spaccheranno pure queste, prima che si spacchino. Ci vorrebbe nel modo tale da non ci vuole niente, costa meno gestirle che ricambiarle un'altra volta.
0: Certo.
1: Questa è un pochino la filosofia, no, delle amministrazioni, cioè perché ogni parco deve essere tenuto bene. Se è tenuto bene, penso che ne va a vantaggio di tutti, di tutta la cittadinanza e di tutti quelli che vengono a Terni.
2: La fruibilità, certo.
1: La fruibilità deve essere importante. Ecco, questo ci teniamo anche a sottolinearlo.
0: Va bene, ci fermiamo per 40 secondi, poi torniamo.
1: Sì.
0: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: Bene, siamo tornati. Che succede? Allora, Luigi ha suggerito tanti argomenti, adesso sta lì in silenzio. Come funziona questa cosa? Fatemi capire, no? Voi lo conoscete, quindi. Perché poi ci ha raccontato tante cose interessanti, quindi adesso chi le racconta?
1: Il presidente.
2: Allora, io faccio un appello, diciamo, un appello a chi di dovere, quindi all'ASME, di continuare a fornirci dei presidi, no? Noi diciamo che già ci ha fornito dei presidi, perché abbiamo le pinze, abbiamo i rastrelli, abbiamo le pare, abbiamo una cariola. No, ci abbiamo, però ci servono i sacchi, ecco, e stiamo cercando, no, sistematicamente di chiederli, ma per motivi adesso vari e variegati non riusciamo a trovare il verso per poterli avere, quindi facciamo un appello all'ASME che ci possa fornire questo materiale, perché noi, voglio dire, lo usiamo per fare i nostri interventi, quindi fino adesso ci stiamo autofinanziando, ma non è che abbiamo granché di fondi. Quindi chiediamo cortesemente
3: dei sacchi che siano resistenti.
0: Certo, se no i rifiuti si cadono di nuovo.
3: Ne comprai a centinaia, io personalmente.
0: Sì, no, ci credo.
3: Mi sono testimoni.
0: Ci credo.
3: Uno dentro l'altro.
2: Dobbiamo metterli doppi, se no ci si aprono.
3: Perché
2: quando prendiamo, purtroppo troviamo il vetro, purtroppo veramente, perché bottiglie di vetro è una cosa pazzesca, di vario tipo e dimensioni, quindi dobbiamo stare attenti, perché bombe. Quindi dobbiamo avere dei sacchi resistenti in modo tale che possiamo veramente usarli nel modo corretto, ecco, quindi ci teniamo molto a questa cosa.
0: Io volevo chiedervi innanzitutto quali sono i prossimi interventi in programma.
2: Allora, i prossimi interventi non so se forse sarà quello dietro a Maratta, dietro Luca, come lui ha fatto un sopralluogo, e c'è di tutto e di più.
3: È una cosa indecente.
2: Dietro Luca Gomme.
3: Io c'era andato,
2: non voglio fare pubblicità, però.
3: Perché ero andato a vedere una macchina usata che c'è uno che la vende lì vicino, e avevo girato sul parcheggio, era una cosa.
4: Quello che avevo detto.
3: Sì, adesso è anche peggiorata.
0: Ok. Ma è una bella notizia. Ma è una gioia.
3: Non mi ricordo se si chiama Iabenucci quella lì.
2: Mi cogli impreparato.
0: Via Benucci, sì, esiste.
2: Sì, essere questa.
0: Sì, insomma.
2: Poi io ho fatto un sopralluogo, diciamo, nell'area dell'apio superficie,
0: sì,
2: antistante e adiacente, e anche lì ci sono delle aree degradate, ecco, anche lì, diciamo, quindi forse questi saranno. Poi ce ne sono anche altre di aree, abbiamo fatto già una volta Ottorino Respighi, che sarebbe quella strada che va a Villa Palma.
0: Sì.
2: E lì purtroppo è sempre pieno di soprattutto lattine di birra e bottiglie, perché c'è la discoteca in via del Sersimone.
0: Ok.
2: Vabbè, comunque ci sta.
0: Poi non sa, credo non ci sia più, fra l'altro.
2: Ah, ecco,
0: il locale.
2: Allora,
0: comunque vabbè.
3: È un posto di lancio proprio.
0: Vabbè,
2: speriamo che non. A suo tempo abbiamo fatto. Cioè, abbiamo tirato fuori.
3: Quella è quella che abbiamo fatto a pezzi, no?
2: A pezzi, sì. Abbiamo tirato fuori bottiglie di birra. A Gugu. Non erano più sacchi di bottiglie che altro.
4: Miniere di vetro. Miniere di vetro.
2: Miniere di vetro. Ecco, una cosa. Per noi il rifiuto non esiste, non deve esistere, perché tutto quello che noi compriamo,
0: sì,
2: plastica, carta, vetro in particolare, può essere riutilizzato e riciclato.
0: Certo.
2: Quindi dobbiamo considerare questo. È vero che nelle azioni più civili della nostra vai e ti pagano pure se gli riporti il vetro, la lattina, la carta, la plastica. Noi ancora no, però ci sono due iniziative nei due supermercati di Terni,
0: sì,
2: in cui tu sversi la plastica, una quantità di plastica soprattutto, sì, bottiglie integre, e ricevi uno scontrino che puoi utilizzare nel supermercato.
0: In quel punto
2: è una buonissima,
0: sì,
2: iniziativa, e devo dire che io vedo parecchie persone che fanno questo lavoro. Però ripeto, il rifiuto non esiste,
0: certo,
2: cioè non è possibile. Cioè il rifiuto è una cosa che non c'è. Dobbiamo fare i conti purtroppo con supermercati che sono una potenziale discarica, perché ogni volta che andiamo a prendere qualcosa o sta nella carta o sta nella plastica rigida. Qualsiasi cosa compriamo,
0: sì,
2: c'ha gli involucri, e quindi siamo messi di fronte a una responsabilità grossa. Che cosa faccio con questi involucri? No? Li devo sistematicamente differenziare a casa, non lo posso prendere e buttare dove mi capita perché no, mi ingombrano. Ecco, questa è un'altra cosa estremamente importante, cercare di dare valore a qualcosa che paradossalmente sembra che non lo abbia, ma in realtà lo ha. Questa è una cosa fondamentale e importante.
3: Rientriamo nel discorso del mondo moderno in cui viviamo, moderno se fa per dire, che comunque è tutto standardizzato, per cui la carne nella vaschetta, a meno che non vai dal macellaio che te taglia,
0: te la taglia, eccetera, certo, eccetera,
3: ma l'insalata nella plastica, è tutto nella plastica. Lì sta nella buona testa delle persone, dei cittadini, evitare di buttarlo chissà dove. Speriamo lo facciano tutti. Una cosa, ho letto che, se per esempio faccio l'esempio del Tetra Pak, che quello lo usiamo tutti quanti,
0: sì,
3: il brick
0: del latte, del succo di frutta, eccetera, eccetera,
3: sì, allora quello va smaltito nella carta,
0: sì, Tetra Pak, sì.
3: Allora Tetra Pak non è altro che un sandwich di plastica, carta a sandwich, proprio la carta, e poi dentro c'è sta una lamina di alluminio,
0: sì,
3: e tappa di plastica. Quindi separare il tappo di plastica, e quello va sciacquettato possibilmente e messo nella carta. Questo per dire che c'è una prevalenza nel rifiuto che tu c'hai in casa. Normalmente c'è l'etichettatura comunque,
0: sì,
3: però
0: sì, è chiaro.
3: Tipo ci sono marchi di pasta che hanno le buste di plastica,
2: sì,
3: o altri che hanno la carta e il rivestimento di plastica dentro. Vale il principio della prevalenza del rifiuto, del tipo di rifiuto, sempre, per cui certo, se la carta è percentuale superiore si mette nella carta.
0: Dicevo, però è sempre indicato poi sul sacchetto, sì, come va smaltito.
3: La gente non è sempre in grado di leggere o non leggere le etichette, comunque questa sì, è una precisazione che comunque può essere utile a qualcuno. Perché il resto è sempre al buon cuore delle persone, insomma, ecco, poi alla fine.
2: C'è per esempio gli yogurt, no? Gli yogurt sono quasi sempre vaschette di plastica.
0: Sì.
2: E invitiamo a lavarli. Quando noi poi li differenziamo, dovremmo lavarli, perché se sono sporchi li lasciamo con i residui, non so fino a che punto poi vengono riciclati nella plastica,
3: no,
2: oppure
3: vengono riciclati, anche se sporchi,
2: anche sono sporchi, però invitiamo,
3: non so che fanno, loro pigliano e squagliano tutto quanto poi alla fine,
0: sì,
2: però se uno è più attento un po',
0: sì, magari anche con un tovagliolo di carta, no, così
2: di attenzione, ci vuole un pochino più di attenzione,
3: certo.
2: Poi c'è anche il discorso degli oli, no, degli oli vegetali, che adesso sono stati messi in giro tutti questi contenitori dove,
0: beh, ce ne sono parecchi, sì,
2: ecco, invitiamo a non buttare l'olio vegetale nei lavandini, sì, nel water, sì, è una cosa assurda,
3: è inquinante
2: al massimo, quindi cerchiamo di metterlo negli appositi contenitori di plastica, e ci sono in giro, ormai ce ne sono tantissimi,
0: sì,
2: poterli mettere lì, cioè questo è un invito che facciamo, però purtroppo ci sono persone resilienti a questa cosa,
0: sì, sì, certo, l'ho sempre fatto,
2: io parlo con delle persone purtroppo anziane, dice, ma dove lo butto? Ma
3: cioè, sì, non so, cioè,
2: dove lo butto? Ma come dove lo butti?
3: Cioè, a cosa?
2: È vero che esatto, ci stanno, però ci sono ancora persone, ecco, come ripeto, che sono resistenti a questo cambiamento, cioè,
0: sì, parte che crea danni anche agli scarichi stessi, no?
2: Crea danni,
0: innanzitutto quello, ecco, quindi
2: oltretutto, ma non va assolutamente gettato negli lavandino, nel water, dove, cioè, negli scarichi non va assolutamente gettato, questo ci teniamo a dirlo, perché cioè dobbiamo pensare, cioè, noi già inquiniamo tantissimo da altri punti di vista. Allora, lavatrici, lavastoviglie,
0: sì,
2: ecco, gli scarichi dove vanno?
0: Certo, chiaro,
2: dove vanno? Cioè, noi che pensiamo che si volatilizzano?
0: No,
2: vanno nei depuratori, no?
0: Sì,
2: ci stanno a te, però lì poi ci sono i fanghi di risulta,
0: sì,
2: cioè, voglio dire, no, è un ciclo che non è che va, se vuole la utilizza, cioè, certo, alla fine c'è un risultato, quindi noi dobbiamo pensare
0: a noi, tornano comunque, va, in qualche modo, quindi è come i rifiuti che gettiamo in mare, poi ecco,
2: poi dopo quando andiamo a fare le passeggiate, io qualche volta vado a Tarquini a Pescia e facciamo le camminate, cioè, troviamo di tutto, questi sono i rifiuti, quando stanno i mari già ritornano,
0: tutti ritorna a noi.
2: Di tutto ritorna,
0: sì, certo,
2: di tutto. Allora, cioè, pensiamo anche, no, che noi andiamo a cercare il mare pulito, l'aria,
0: sì,
2: pulita,
0: sì,
2: i boschi puliti,
0: magari,
2: poi dopo invece imbrattiamo tutto. Allora ci dobbiamo mettere d'accordo, cioè dobbiamo fare pace col cervello, come,
0: certo, così,
2: dobbiamo fare dei meccanismi che dobbiamo capire quello che, che se facciamo certe cose poi delle, le conseguenze ci stanno,
0: certo,
2: non è che non ci stanno,
0: certo, e le paghiamo in prima persona.
3: Dovrebbe capire che l'incenerimento dei rifiuti è una cosa che non va bene, tra le altre cose,
2: oltretutto,
3: che
2: no,
3: poi l'indifferenziato finisce o in discarica,
0: certo, o in cerriva, certo, ma se uno differenzia bene, l'indifferenziato ne fa praticamente
3: anche,
0: niente,
3: si può arrivare al 95%, roba del genere,
0: sì, sì, assolutamente
3: si può fare.
2: Cioè, io purtroppo ho trovato sotto, abbiamo tutti i cassonetti da differenziazione, nell'indifferenziato ci ho trovato un fono.
0: Beh,
2: cioè, ogni tanto,
0: certo,
2: vado a incontrare un fono, voglio dire, un fono è un RAE, il RAE, cioè la radio, il ventilatore, i foni,
0: le stampanti.
2: Bisogna metterle non nei cassonetti, ma portarli nei centri,
0: sì,
2: di raccolta gratuitamente.
0: Sì, gratuitamente. Chiamiamo l'ASM che li viene a ritirare se è ingombrante.
2: Giovedì stabiliamo un giorno, li mettiamo là, un cartello, ritiro ASM
0: gratuitamente.
2: Ecco, no,

0: sì, sì, dice è aumentata, però forse se noi siamo, se comportiamo un po' meglio,
1: chissà perché è aumentata. È come l'acqua del, come si chiama, dei parchi, no? Se noi lasciamo aperti i rubinetti,
0: certo,
1: cioè, chi la paga? Il comune? No, la paghiamo, no, noi,
0: certo, perché siamo noi che paghiamo le tasse.
1: Ma la paga il comune? Ah, sì,
0: sì,
1: ma infatti, il comune chi è?
0: Sì.
1: Cioè, ma il comune, no, il comune siamo noi, quindi ce la ripartiscono.
0: Oppure,
1: capito?
0: Sporco, tanto pago la TARIC. No, non va bene, perché se tu sporchi la TARIC aumenta, ma aumenta anche a me, che comunque, no, cerco magari di non sporcare.
2: Io non credo che i sindaci siano tanto contenti di aumentare le tasse.
0: No, è perché dovrebbero, scusa, voglio dire. Allora, noi ci sentiamo quando? Lunedì prossimo? No, lunedì, no, scusate, mercoledì prossimo. Mercoledì. Ci sarete?
1: Con
0: sì.
1: Molto piacere. Sì.
2: Allora, io avrò un impegno. Lui, però loro due ci saranno.
1: Io ci sono mercoledì. Sì.
0: Luigi parlerà?
1: Lui parla dopo.
0: Ma perché poi in realtà ci raccontava un sacco di cose interessanti, eh? Poi ce le racconterà la prossima.
1: Sì, sì, ma lui c'ha un sacco di storie, veramente è un libro aperto.
0: E ci credo, ci credo, ci credo. Però sono stati bravi, hanno fatto, sono stati hai visto, di fatto delle bacchettate, cioè,
3: non lo eleggiamo più,
2: c'è fatti panni lui ancora,
0: sì, va bene,
3: di vecchia memoria.
0: Allora, mercoledì prossimo alle 11 parleremo ancora di rifiuti,
1: di come di Facebook. Siamo sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram,
0: dove mettete anche gli interventi, che avete fatto e che farete, che sono in programma.
1: Che gli interventi che mi suggerisce, sì, che durano un minimo due ore e mezza, dipende dalla quantità.
0: Va bene, per capire, insomma, più o meno.
1: Invitiamo
0: il
1: i cittadini
0: che...
1: anche a partecipare.
2: Certo.
1: Quindi noi pubblicizziamo questi interventi, no? E quindi chi vuole può intervenire.
2: E se qualcuno ha da proporre, lo faccia, ovviamente chiediamo la partecipazione delle persone interessate.
0: Certo, certo, se c'è una situazione da segnalare. Bene, fatelo pure.
1: I cittadini partecipino, non so, nei propri quartieri, cioè il quartiere cioè, deve essere invitato a partecipare. Bene.
0: Va bene.
2: Arrivederci a tutti.
0: Ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a voi. Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Bene, allora adesso noi diamo la linea all'informazione, a seguire il mercatino di Radio Galileo. A domani, ciao.
4: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
5: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
6: Papà, Jiffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
8: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
9: Che cominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12

0: E al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in Piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, in campo dalle 19 a Houston alle 22, big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
2: È il momento di ascoltare la sigla del nostro programma, ecco, dopo l'interessantissimo programma precedente, no? Bello il mercoledì per questo appuntamento divulgativo, perfetto stile Radio Galileo, eh? Un bravo a Nadia che ha fortemente voluto questo spazio e io vi ricordo i nostri contatti telefonici, i nostri numeri. Allora, i nostri numeri sono il 40 25 01, 59 151, prefisso 0744, 334 9210 852, 334 9210 852, sono i nostri contatti telefonici per chi volesse, insomma, entrare in questo spazio libero per qualsiasi motivo, tutto sommato, non è che poi alla fine, sai, certo, se uno cerca qualcosa oppure vende qualcosa, regala qualcosa, vuole barattare qualcosa, insomma, il mercatino nasce per questo, ma anche per tanto altro, naturalmente.

Allora, ricordo ancora una volta i nostri numeri: 40 25 01 59 151, prefisso 0744, 334 92 10 852, sono i nostri contatti telefonici. Allora, sì, dov'è? Chi è? Com'è? Scusami, la bandiera di Terni? Chi è la bandiera? Viaggio, vabbè, mi hanno chiesto una canzone, vabbè, vediamo. Allora, 40, se me l'ho detto i numeri, ho dato già i numeri, sto dando i numeri, proprio letteralmente dando i numeri. Vi leggo qualche annuncio, vabbè. Duilio cerca una badante automunita a Narni, 24 ore su 24. Vende casa a Sant'Urbano di Narni, appartamento su 3 piani, 2 camere, 2 bagni, cucina, garage, 25.000 euro trattabili. Il numero è 0744 726382, 0744 726382. Allora, l'ultima canzone dello spazio precedente, da me condotto, praticamente quello che finisce intorno alle 11, no? Quello lì, vi stavo mandando una canzone di Julian Julie, e insomma ho scoperto, non ricordavo questa cosa, che il lui della coppia è il papà di Giorgia, di quell'immensa cantante che noi insomma apprezziamo tanto. E allora vi faccio ascoltare, adesso ascoltiamo per intero la canzone, Una storia d'amore con Julie and Julie, 1976, 50 anni fa.

0: L'appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

Una storia d'amore di Giulia e Giulia. Allora, chi era? Chi sono, insomma, no? I due. Giulio Todrani, appunto il papà di Giorgia, che di cognome fa Todrani, e lei, Giulia, al secolo, Angela Cracchiolo, che insomma si faceva chiamare prima anche Angela Bini o Angela B, insomma. Tanti successi, abbiamo ascoltato una storia d'amore, ma ce n'è anche un'altra di canzone che entrò in classifica nel 76, ve la mando dopo, dai. Allora, Simonetta cerca lavoro, automunita italiana cerca lavoro, pulizie, assistente per anziani, di giorno o di notte, anche tutti i giorni, garantisce esperienza e serietà, zone Terni, Narni e dintorni. 351 6629 040, 351 6629 040, il numero di telefono. L'altra canzone che poi più avanti nell'anno 1976 entrò in classifica di Giulia e Giulia si intitola Amore mio, perdona.

0: amore mio, perdonami. Erano Julie and Julie, che abbiamo riscoperto oggi dando uno sguardo alle canzoni più amate del 1976, di 50 anni fa.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Allora, siamo sempre con il 40-25-01 e il 59-151 liberi. Vi faccio ascoltare un'altra canzone, sempre di quell'anno lì. Si intitola Cavallo Bianco, è una canzone del 1976, di Mattia Bazzar. Cavallo Bianco, è un bel simbolo anche di bellezza, libertà, no? Al galoppo.

una voce veramente fantastica, incredibile, quella della vocalist. Allora, dov'era che quella cosa che stavo, ecco, no, volevo leggerla questa cosa perché secondo me è molto interessante anche il modo, sto leggendo su, la leggo su Facebook, no, su una pagina che si chiama Terni Malandata. Allora scrive Eleonora, non vi leggo il cognome, cioè: salve a tutti, chi ha urtato la mia Opel Corsa oggi parcheggiata davanti alla farmacia Conti di Gabelletta ed è scappato, sappia che la zona è videosorvegliata. Magari qua sta ascoltando anche il colui che ha abbozzato la macchina della signora, eh? Vabbè, continuo a leggere. Gli do tempo fino a domani sera per scrivermi in privato e fare la constatazione amichevole. Dopodiché la palla passerà alle forze dell'ordine con relativa denuncia. Uomo avvisato, o donna, insomma, persona avvisata, diciamo così, mezza salvata, no? Va bene. Allora, vediamo un po', possiamo leggere qualcosa? Perché no? Tiziano cerca un serbatoio per un trattore Same Explorer 60. Il numero è 333-3195-545. 333-3195-545. Ruggero vende un asino Martina Franca maschio di circa 10 anni, di buon carattere, di ottimo carattere. Il numero è 349-090-5621. Il nostro amico Ruggero, che insomma si sta riprendendo dopo un paio di interventi assolutamente necessari, però insomma si sta riprendendo bene, lo salutiamo. 349-090-5621. Paolo vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte, 100 euro. Vende due terreni edificabili a Molinano di Stroncone, uno 820 metri quadrati, 25.000 euro, l'altro 600 metri quadrati con 1950 metri quadri di terreno agricolo con ulivi, 15.000 euro, acquistati in blocco 25.000 euro. Praticamente uno te lo regala, in pratica. Il numero è 338-1921-075. 338-1921-075. Elena cerca mobili in regalo: tavolo, sedie, frigo, congelatore, mobili per la camera, sala da pranzo, eccetera. Per tutto l'appartamento cerca mobili. Elena, capito? Il numero è, lei sta a Terni, zona Cospea, eh? Il numero è 345-02-48014. 345-02-48014. Ancora una canzone cinquantenne, 50 anni, 1976. Paolo Frescura, cioè il cognome già mette di buon umore, no? Frescura. E la canzone si intitola Bella Dentro.

le tenere belle canzoncine. 50enni. Questa addirittura 51, diciamo, via.

0: Allora, che dire? Vediamo un po' dove ero rimasto. Ecco, vedo un'Opel Corsa del 2005, 1200 Twin Port, 136.000 km, presto trattabile, 5 porte, revisione fino al 2027 con climatizzatore. Il numero è 335-5983-433. 335-5983-433. Marcella vende una bici con tre ruote, una bici elettrica con tre ruote, con batteria nuova e bauletto. Il numero è 320-8169-017. 320-8169-017. Ioana cerca lavoro come badante 24 ore su 24 a Terni per una o due persone, anche due persone. Il numero è 366-34-20053. 366-34-20053. Ioana, un saluto a Ioana. Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Eccolo.
1: Ciao. Allora, io sto sto stato a fare terapia.
0: E sei
1: buttando via sera.
0: Sì.
1: E stasera sto usando le musiche di Annaniscaro. Sto giocando, ma sto a preparare
0: e quindi
1: sto emozionato, sto carico.
0: Stai carico.
1: E poi ti aspetto pure a te alle 9 di Annarniscalo, al Parco dei Pini.
0: E che c'è sta Annarniscalo al Parco dei Pini?
1: C'è sta il saggio de musica.
0: Chi lo fa il saggio di musica?
1: Noi della scuola di canto.
0: Voi della scuola di canto fate il saggio di musica. E tu
1: sì.
0: Che canti praticamente?
1: Sì, sì.
0: E che canti tu?
1: Viva de Ligabue.
0: Viva de Ligabue. Me ne fai? Me ne accenni un pezzettino? Un pezzettino?
1: Questa qua è per te e anche se non è un grande, ti volevo solo dire che era qui in fondo a me. È per te che lo sai di chi sto parlando, dai, che ti piacerà un modo e poi te ne sconderai.
0: Bravo, bravo. Ferma un attimo. Ma con la musica da canti, ci sta anche la musica. Va bene. Allora divertiti, mi raccomando. Poi che altro mi dici?
1: Me sono liberato la casa del pochetto. Procede, bene.
0: Procede,
1: e quindi soltanto contento e allora poi ci sarà la festa dello sport dal 3 al 12. Saluto a te, Nadia, Emanuele, Gianni e tutti quanti siete una radio fantastica.
0: Antonio,
1: stata presta tutti quanti, Ennio e desidero oggi desidero Sarana. Una bella sera mai vede Antonello, che bella mi dà Antonello, per me è strepitoso.
0: Per te è strepitoso. Poi che altro vuoi?
1: E per Gifo Pio è una mannoia, io non ho paura.
0: Poi vuoi altro?
1: Sì.
0: Vuoi altro? Mezzetto di prosciutto, un po' di prosciutto
1: sì,
0: cotto,
1: sì.
0: Due frittelle con i fiori di zucca, che altro te posso dare?
1: Sì, sì. Frittelle con i fiori di zucca,
0: ti piace,
1: mi piacciono
0: tanto, va bene. Mo te li mando, dai, dentro il telefono te li mando, va bene?
1: Sì, sì.
0: Ciao Marchetto, divertiti stasera al Parco dei Pini, che è bellissimo, l'Arniscalo, bello, bello, bello. Allora, faccio ascoltare adesso ancora una canzone di cinquantenne, okay, questo è... Poi fra l'altro nel 76 nascevano, insomma, stavano nascendo tante radio libere, no? Tante cose, quindi proprio c'è un fiorire di canzoni italiane, straniere, qualsiasi cosa, più o meno impegnate. Queste stavano, quelle che sto mandando io erano in classifica quell'anno, magari qualcuna era anche uscita l'anno precedente, come magari questa Gabbiani di Dario Baldambembo. I Gabbiani, sì, fanno pensare l'ottimista ci vede il mare, il pessimista le discariche piene di Gabbiani.

La colonna sonora del 1976, di quegli anni lì, praticamente seconda metà degli anni 70. Eccola lì, era Gabbiani di Dario Baldambembo, Luca vende mattonati di vario tipo, una cucina ad angolo, fornelli, frigo, piccolo congelatore, forno elettrico, prezzi trattabili, una libreria piccola, un televisore Samsung 50 pollici, divano letto tre posti, ottimo prezzo, disponibilità immediata a zona Terni, 333 890 4901, ripeto, 333 890 4901. Luca. Gianfranco vende una Vespa 50 dell'82, una caldaia a gas GPL produzione acqua calda, una botte di acciaio inossidabile 300 litri con galleggiante e rubinetto. Il numero è 328 5396 579, 328 5396 579, e questo è Gianfranco. La prossima canzone, ancora cinquantenne, si intitola Donna con te, con la splendida voce di Mia Martini.

0: Per me si avvicina l'ora di pranzo. Non so come state, come, cioè, avete mangiato, state mangiando. Buon pranzo, buon appetito, buona digestione se avete già desinato, insomma.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
4: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
0: Bella la festa del Rinascimento. Allora, Charlie Brown. Charlie Brown, proprio lui, personaggio.
5: Se você quiser, a nossa São Paulo.
0: E questo fu un successo del 1976, eh?

sto faticando un po' perché mi hanno chiesto una canzone, no? Che non sono riuscito ancora a trovare. Con la R, sì, mi è venuta una R strana, quell'ansia di non trovo la canzone, allora c'ho l'ansia, mi viene l'ansia, l'agenzia ansia. No, non ma esiste? Questa, sì, che esista pare di sì, però Costantino, il nostro ascoltatore che insomma ci segue, ogni tanto ci manda dei messaggi simpatici, anche elogiativi, però sta canzone Costantino, ah beh, questa forse, però lo volevo accontentare, perché no, sembra che uno lo faccia apposta. È una canzone di Califano, si intitola Ho giocato con il tempo, capito? Questa? Costantino, eccola.

per la gioia di Costantino che ci ha chiesto questa canzone da non so dove. Bene, che vi devo dire? Vi lascio adesso, felicemente, non lo so, ciao, ci sentiamo domani e vi lascio con la canzone che mi ha chiesto, una delle canzoni che Sara, una delle più belle canzoni di Antonello, e me l'ha chiesta naturalmente Marchetto, che saluto, un abbraccio a lui e a tutta la comunità di San Liberato, adesso c'è la sagra, avete sentito anche dallo spot, e ci sentiamo domani.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo, la tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 Ariane in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta. E si sblocca la situazione a Hormuz, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a 2 moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
7: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a 2 moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali Al-Taher. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
6: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
8: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
6: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. Sarebbero almeno 31 le coltellate inferte dal nipote alla 53enne Chiara Guerra, l'insegnante di San Stino di Livenza, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco in un fiume tra le province di Venezia e Pordenone. L'indicazione arriva dal primo esame necroscopico compiuto dal medico legale. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Lorenzo Villanetti.
9: Da New York a Kansas City, passando per Foxborough, brillano finalmente le stelle del mondiale con più squadre di sempre. Prima la doppietta di Kylian Mbappé nel 3-1 della Francia contro il Senegal, poi quella di Erling Braut Haaland nel 4-1 della Norvegia ai danni dell'Iraq, infine la tripletta di Leo Messi nel 3-0 tra Argentina e Algeria, che già profuma di storia. Alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo l'esordio in Germania, la leggenda dell'Albi Celeste raggiunge Miro Klose in testa alla classifica cannonieri all time, scavalcando proprio l'attaccante transalpino del Real Madrid, piazzandosi a più 2. E non finisce qui, perché stasera sale l'attesa per due sfide altrettanto attese. La prima, inevitabilmente, grazie a Cristiano Ronaldo, al canto del cigno con il Portogallo, in campo contro la Repubblica Democratica del Congo dalle 19. Poi il big match alle 22 tra Inghilterra e Croazia, con occhi puntati su Harry Kane. Il bomber del Bayern Monaco, fresco di scarpa d'oro e autore di 61 gol in 51 partite stagionali, punta a confermarsi anche con la nazionale dei Tre Leoni per spezzare una maledizione che oltremanica regna da oltre 60 anni.
6: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.
4: Quando torno al mio paese.
5: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, sedicesima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
6: Torni

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Basta poco

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot

Era un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicine.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano.

0: Susano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
4: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Via, via. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: magazzini, le scale mobili.
1: Allora, la canzone di Gabber dice: com'è bella la città. Allora, chi fa belle le città, oltre che funzionali, vivibili? Le fanno i cittadini, naturalmente, con il loro lavoro, la loro attività. Chi però si occupa della vivibilità di una città sono gli urbanisti, sono quegli architetti che si preoccupano di sistemare le città, le vie, le piazze, eccetera, eccetera, eccetera. L'immagine della città, la sua ricostruzione dopo i bombardamenti dell'ultima guerra mondiale è stata fatta da Ridolfi, Frankl e Malagricci, che sono stati veramente coloro che in modo molto apprezzabile hanno contribuito a ricostruire la città. Io ho in linea adesso Luciano Marchetti, l'architetto, che saluto. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie della telefonata, è un piacere. Saluto tutti gli ascoltatori, oltre che personalmente a te.
1: Ecco, questa cosa di 15 anni l'architetto Marchetti ha lavorato nello studio di Frankl, no? Giusto?
2: Sì, lo studio Ridolfi, che poi si trasferì a Terni per realizzare quest'opera, che è l'uovo di Ridolfi, e fare il primo stralcio, che sono gli edifici restaurati in via Roma, dove adesso ci sono le sedi comunali, dove ho partecipato fin da allora alla ristrutturazione e al progetto esecutivo del Palazzo degli Uffici Comunali.
1: Addirittura l'architetto Marchetti ha presentato un docufilm che ha suscitato un grandissimo interesse, no? Perché bisogna naturalmente parlare, sottolineare, illustrare quello che è stato fatto e dare anche continuità a quello che è stato fatto in questa città, altrimenti si passa in una sorta di situazionismo, no? Ma facciamo questa ristrutturazione, via, come bisogna andare nel solco della progettazione, della storia, credo, no?
2: Sì, è stato fatto nel dettaglio, già oltre tutto quello che avevano fatto, diciamo, nella ricostruzione, un esecutivo sia del Palazzo degli Uffici Comunali, allora incaricato più di 20 anni fa, che poi della piazza che è stata antistante al Palazzo degli Uffici Comunali. Proprio qui a Terni è stato fatto l'intero esecutivo di tutti i progetti nei minimi dettagli, compresa l'approvazione della sovrintendenza.
1: Allora, questa è la questione per cui noi siamo qui insieme a parlare di questi argomenti questa mattina. E perché recentemente, dal Comune di Terni è stata ribadita la volontà di ristrutturare, di riqualificare la piazza e di costruire quest'opera di grandissima eccellenza, che è il cosiddetto uovo di Ridolfi. Allora si diceva Palazzo degli Uffici. Io ricordo, architetto Marchetti, ero consigliere comunale, sono stato consigliere comunale tra l'80 e il 90, era uno dei capisaldi di allora, era la costruzione dell'uovo di Ridolfi. C'erano grandi amministratori allora, Ottaviani, Fiorelli, sindaco Fabio Fiorelli, sindaco Porrazzini, insomma. Dopodiché questa cosa dell'uovo di Ridolfi è diventata un po' meno è stata data minore importanza a tutto questo. Invece lì sarebbe fondamentale, no? Completare quell'opera, evitare anche quello che è una sorta di buco nero tra Palazzo Spada e gli edifici che sono in Corso del Popolo dopo, no? C'è proprio questo vuoto che reclama di essere colmato, secondo me.
2: Certo, ci ho lavorato per 15 anni, quindi sicuro che va colmato, oltre che serve alla nostra città. Io rispondo anche ripartendo dalla domanda di prima: è stato fatto quel film proprio per fare l'excursus di tutto il loro operato in Italia e soprattutto a Terni, fino ad arrivare a quest'opera che in quel film fa vedere chiaramente qual è l'obiettivo. Il film ha avuto un successo nazionale grandissimo, come lo ripetete prima, ed è un documento storico della città. L'uovo di Ridolfi completerebbe l'opera di Ridolfi a Terni insieme a Frank e Malagricci, perché completa anche quel loro studio da anni del progetto della pianta centrale, senza nominare il Mutellagip. Poi Ridolfi fa proprio Casalina come se fosse un prototipo in miniatura dell'uovo di Ridolfi, quindi sarebbe l'opera completa da realizzare sulla piazza a cui è stata dedicata proprio Mario Ridolfi, ed è un'opera oramai riconosciuta in tutte le università, oltre che italiane anche europee. Il film, ma soprattutto i progetti esecutivi sono stati portati a Madrid, sono stati portati a Zurigo e ultimamente è venuta una delegazione da Stoccolma per visitare Terni, proprio perché è un crogiolo di urbanistica e edilizia contemporanea, edilizia architettura contemporanea.
1: Ci sono delle grandi, oltre al piano decoratore, ma ci sono anche delle opere di grande rilievo, no? Di Ridolfi e del suo studio a Terni, insomma, che vengono studiate in tutte le università del mondo, no? Il palazzo in Corso Tacito, il palazzo in via Mazzini, insomma, la scuola Leonardo da Vinci, sono opere di grandissima eccellenza che testimoniano della bravura e dell'originalità anche di questo studio di architetti, insomma, di cui Luciano Marchetti fa parte praticamente. Quindi io la cosa che volevo dire, insomma, è che la riqualificazione della piazza non può prescindere, credo, non lo so, domando, non può prescindere dalla realizzazione dell'uovo. Cioè non è che si può riqualificare la piazza tanto per farlo, bisogna riqualificarla in funzione del fatto che lì verrà fatto questo edificio, insomma, no? E quindi quello che, insomma, si potrebbe lamentare è che sì, c'è lo stanziamento, ci sono i fondi messi a disposizione, ma come, che cosa fare di questi fondi per la riqualificazione?
2: Questa domanda è proprio, diciamo, il punto centrale di una mia riflessione, perché un attimo salto indietro, io faccio un po' un modo di risposta in questo modo. Allora, le opere di Ridolfi sono iniziate ad essere vincolate dalla sovrintendenza, la fontana, la scuola Leonardo da Vinci e fra poco l'edificio quello che sta a Piazza Valnerina, quindi sono opere oramai del patrimonio culturale nazionale. E poi ritorno alla domanda, diciamo, proprio puntuale sulla piazza. Ovviamente io vedo che c'è uno scollegamento tra quello che si pensa di fare e la conoscenza di quello che è stato fatto fino adesso. Lì esiste un progetto sempre fatto dallo studio Ridolfi per la piazza, oltre che l'esecutivo di tutto l'uovo in ogni sua parte, c'è anche un esecutivo dell'intera ristrutturazione della piazza con approvato dal comune, finanziato e in esecutivo in giacenza presso il comune. In sostanza sarebbe da vedere tutti i vecchi documenti da parte dell'amministrazione attuale, perché c'è un po' tutta una storia che nasce addirittura dagli anni 60 in quel punto, fino a dedicargli la piazza a Ridolfi. In sostanza va bene riqualificare la piazza, però bisogna stare attenti a non buttare via soldi, perché per poter fare l'uovo di Ridolfi, a meno che non ci siano strategie che già sono state affrontate politicamente, che io non conosco, bisogna fare i parcheggi di pertinenza. Poi c'è la volontà, come l'amministrazione attuale, di togliere i parcheggi in superficie, e quindi lì in quella piazza fu previsto un piano interrato a parcheggi con ingresso dal lato San Salvatore, in sostanza quasi siamo a raso del meno 3 rispetto a te, dove praticamente c'è il progetto
1: praticamente in via Cristoforo Colombo sarebbe l'ingresso?
2: Sì, praticamente vicino al Tempio del Sole, come lo chiamiamo,
1: sì,
2: noi,
1: sì, certo,
2: dalla parte opposta dove c'è quel paccheggino lì, entrando da lì noi siamo già alla quota del piano interrato della piazza di Rossi, no? E praticamente fu studiato addirittura là sotto c'è l'arteria principale dei servizi di Terni, quindi abbiamo fatto il rilievo del cunicolo dove ci sono le fognature, gli impianti, tutto quanto. Noi abbiamo un disegno e questo deve essere valutato in funzione di questa spesa attuale, perché noi stessi pensammo di riqualificarla attraverso lo smontaggio del disegno di Ridolfi, no? Fatto diciamo il parcheggio, il rimontaggio preciso di quello che fu il disegno diciamo a losanghe, a cerchi, e in più fu ipotizzata un'opera veramente che secondo me se viene pubblicizzata e vista è già stata considerata un'opera d'arte, che è una nuova fontana proprio nella piazza che farà pandanne con la fontana sempre fatta da Ridolfi di Piazza Tacito, ovviamente totalmente diversa. È da vedere e pubblicare, noi l'abbiamo pubblicata solo nelle università e nei siti di architettura. Però
1: siamo già presi l'impegno con l'architetto ci siamo presi già l'impegno di fare anche un video proprio lì in zona per far vedere anche attraverso le immagini un po' quello di cui stiamo parlando, no? E anche con il disegno della fontana. Che...
2: se voi lo pubblicate sarebbe l'inedito mai pubblicato,
1: ecco, lo faremo
2: e questo è approvato. Questo dico agli amministratori, guardate un attimino la storia, perché il fatto di far diventare la piazza Ridolfi il baricentro nuovo della città viene da un processo, come dicevi all'inizio, urbanistico fondamentale dello studio Ridolfi, che spostava il baricentro da Piazza Tacito a Piazza Ridolfi proprio subito dopo diciamo la ricostruzione di tutto il Corso del Popolo, subito dopo le ricostruzioni degli anni 60 post belliche, perché nella prima scelta di Piazza Tacito come baricentro abbiamo Faustini come architetto urbanista, che dopo la rivoluzione industriale, le ferrovie e la stazione sceglie di fare il nuovo ampliamento della città qui, in questa zona qui, e nasce Piazza Tacito da Faustini, ma dopo vabbè la fontana progettata. Adesso questo spostamento verso San Valentino e verso sud della città è una scelta urbanistica proprio di questi tre maestri, cioè noi abbiamo Piazza Ridolfi, l'area dell'ex ospedale, l'obelisco, e fra poco valorizzeremo anche San Valentino con una volontà urbanistica proprio di territorio. Questa storia qui andrebbe narrata alla città, in parte il film la narra.
1: Allora praticamente Piazza Ridolfi riqualificata con la fontana e poi la lancia di luce di Arnaldo Pomodoro significherebbe avere il nuovo corso della città, magari pedonalizzato, perché è l'unico corso che ha per esempio i portici a Terni, quello, sì, no? E anche significherebbe davvero dare nuova vita a tutta quella zona, insomma, che lì non serve insomma che ci siano che ci sia il traffico, le macchine, i parcheggi eccetera, no? Non serve, quella dovrebbe essere un nuovo salotto per la città, no?
2: Allora Frank, che aveva una visione più urbanistica di Ridolfi, è molto chiaro: Piazza Tacito e l'obelisco che è stato voluto proprio messo lì dallo studio Ridolfi deve essere tutta pedonale e in teoria deve essere facilmente accessibile dalla stazione a San Valentino il percorso pedonale. Questa parte centrale è totalmente pedonale, perché attraverso il parcheggio dell'area dell'ex ospedale, il parcheggio di Piazza Ridolfi, Palazzo Spada, non serve. Il Corso del Popolo deve essere, come diceva lei, come diceva Franco, un giardino della città dove tutti i negozi, le attività e i servizi si affacciano sulla strada. Queste sono idee urbanistiche lungimiranti, ci vogliono processi di anni, però sono quelli che veramente si stanno attuando, tra virgolette, anche se non ce ne accorgiamo, si stanno avvenendo, perché gli urbanisti l'hanno diciamo preparate. Poi c'è stato anche un altro asse molto importante che da Palazzo Spada va verso l'ospedale, ma lì il discorso è molto ampio. Se vogliamo fare anche un discorso urbanistico, ci vorrebbe anche lì una seduta specifica che parte dalla rivoluzione industriale ad oggi, ma ci sono tutte le carte molto chiare da parte dello studio di Dorsi.
1: Sì, questa è una cosa che voglio ancora sottolineare, che su queste materie non si può improvvisare, cioè non, perché il cosiddetto situazionismo è il peggior delitto, è il peggior delitto che si possa compiere rispetto a queste cose. Cioè, nel senso, per esempio, è successo, no? Che in piazza Ridolfi a un certo punto si iniziò a fare un lavoro che non c'entrava assolutamente nulla, e tutto questo è stato riconosciuto anche dall'attuale amministrazione, poi alla fine, che ha rimesso tutte le cose come stavano prima, no? Bisogna seguire dei percorsi che sono diciamo anche già prestabiliti e già approvati addirittura in passato dalle precedenti amministrazioni, mi pare, architetto Marchetti, no?
2: Certo, sono stati approvati e finanziati i progetti e totalmente pagati. Io ho cofirmato sia il progetto per il parcheggio che il luogo di Ridolfi, essendo entrato in pieno nello studio volutamente da loro e richiesto all'amministrazione, dai maestri. Quindi ci sono soldi spesi da parte dell'amministrazione. Sarebbe un peccato andare a fare un restyling della piazza e poi buttarli via questi soldi per poi fare un parcheggio interrato. Sarebbe da fare una manutenzione per adesso e poi prevedere una manutenzione magari più qualificata rispetto all'errore che hanno fatto e che hanno lasciato ancora un po' dei buchi in giro per la piazza, e poi magari invece puntare proprio all'opera principale, che prevede una vera e propria riqualificazione con anche questa opera d'arte da donare alla città, perché le grandi opere hanno un piccolo contributo all'interno per fare un'opera d'arte. Quando si dice, è una legge bella dei lavori pubblici, che una percentuale minima deve essere dedicata a un'opera d'arte quando si fanno le opere pubbliche, e loro a suo tempo lo studiarono con questa fontana. La fontana, che la vedremo se la pubblichiamo, è veramente quella da far conoscere. E l'amministrazione si deve porre, diciamo, degli obiettivi, siccome loro si sono espressi che vorrebbero riniziare almeno l'uovo di Ridolfi in questa loro legislatura. Perché sia ben chiaro, le altre opere che hanno messo in campo non ci sono i tempi né tecnici né politici per realizzarli: ospedali, cliniche, che ne so, stadi. Questi qui ci vogliono anni, guardiamo il Verdi che dovrà essere finito, durerà ancora un altro 2 o 3 anni. Quindi, mentre invece si potrebbe iniziare l'opera di Ridolfi, perché le carte sono tutte in regola. Quello che dico sempre io è da trovare un finanziatore visionario, perché quest'opera può avere anche un interesse privato oltre che pubblico, oltre che per i caratteri generali. Decaduto il fatto che non servono più gli uffici comunali, l'opera, che è molto ambita da anche produttori in materia, noi abbiamo fatto per quest'opera anche un business plan con delle attività, diciamo, riconosciute a livello nazionale e internazionale dalle università, che possono creare una redditività a Terni e un prestigio per la città.
1: Cioè, potrebbe essere, perché inizialmente si diceva il nuovo palazzo degli uffici doveva essere l'uovo, no? Ma visto che il palazzo degli uffici c'è e ha la sua efficienza, e ormai è entrato veramente nelle abitudini dei ternani, questa realizzazione di grande prestigio potrebbe essere utilizzata anche, potrebbe essere un concorso pubblico-privato per questa...
2: L'uovo,
1: voglio dire, che potrebbe essere...
2: Allora, con Franklin, vedendo che man mano andava scemando il fatto che gli uffici non servono più, sia per i computer, che praticamente prendono una stanza per 5 persone, in sostanza, allora si pensava, ma che cosa ci si può fare una volta che non sono più uffici, mettiamo che partiva per uffici. Allora le idee anche suggerite dal Politecnico di Milano, dove noi abbiamo insegnato, eccetera, è che Terni ha delle caratteristiche peculiari, l'urbanistica e l'architettura contemporanea che si può permettere di creare una scuola di formazione professionale post laurea in architettura e ingegneria. Viene riconosciuta dalle facoltà più importanti d'Italia. In sostanza dei corsi mensili per avviare i nuovi architetti, i nuovi ingegneri in cantiere, perché ricordiamoci che Franklin e Ridolfi sono quelli del dettaglio esecutivo e del cantiere, che hanno insegnato a tutto il mondo. E questa già è un'attività, diciamo, che può essere gestita tra virgolette pubblico-privato. Poi a tutto titolo ci sono molti operatori nel settore delle alte tecnologie di architettura e dei materiali che sarebbero pronti, potrebbe essere attraverso l'uovo, a farsi la loro tra virgolette pubblicità, ma delle tecnologie avanzate.

0: ricerca sul per fabbricazione, sui metalli. Ricordiamoci che Fontana è stata fatta per i pannelli prefabbricati negli anni 60, gli edifici Fontana in piazza Pannerina. Quindi ci hanno, diciamo, in embrione tutti i requisiti per un'urbanistica diversa di quella che viene pianificata adesso e una scelta sui materiali, le tecnologie e le tipologie, perché sempre ricordiamoci che hanno inventato la palazzina, che hanno inventato eccetera, eccetera. Quindi Terni può essere un centro di ricerca anche internazionale sull'architettura e l'urbanistica.
1: Ecco, questa cosa dell'architettura secondo me è una ferita aperta, perché io non ho mai digerito il fatto che, fratto, tutte le volte che ne ho parlato, anche quando ricordavo, no, che ero consigliere comunale, non ho mai digerito il fatto che non si è riusciti a fare nel polo universitario ternano una facoltà di architettura, con addirittura la motivazione di tanti, ma che a Terni non c'era l'humus. Noi a Terni, altro che humus, insomma, è un terreno fertilissimo per l'architettura, Terni, e non si capisce perché. Questa cosa che sì, ci stava dicendo adesso l'architetto Marchetti, credo che dia un po' di uno spiraglio di luce a un architetto, insomma, una città eccellente dal punto di vista dell'architettura, degli architetti, degli urbanisti, insomma, voglio dire, abbiamo avuto e abbiamo ancora delle eccellenze straordinarie da questo punto di vista, a mio parere, poi non so, qualcuno...
0: Questa qui è una domanda che ci siamo fatti da sempre tutti noi ternani, no? E soprattutto anche dallo studio, però noi verificavamo che stavamo fra due fuochi incrociati, Perugia e Roma, che era difficile entrare dentro, diciamo, tra virgolette, a gamba tesa, anche sapendo tutti i titoli, perché noi Terni, ripeto, abbiamo le peculiarità riconosciute a livello internazionale per fare, diciamo, un polo universitario. Ora, questa nostra idea, lanciata da Franck, che da sempre lui ha studiato a Stoccarda, oltre che la teoria dell'architettura, anche la materia pratica, quindi faceva laboratori sui metalli, sul legno, su tutto. Questa idea nasce da questo fatto qui: invece di fare un'università, facciamo una scuola internazionale di formazione per architetti ed ingegneri. Noi abbiamo già il patrocinato, se vogliamo, e questo l'abbiamo anche un po' elaborato insieme al Politecnico di Milano, perché il Politecnico di Milano d'estate ci faceva fare dei corsi di formazione post laurea, ma di Dio, con un'affluenza incredibile, anche con una redditività incredibile per il Politecnico, perché portavano, diciamo, quell'altro tipo di humus che è quello che ci governa adesso, l'economia. Allora, con quella conoscenza di Franklin, di una scuola pratica, e questo fatto che Terni riceverebbe migliaia di richieste, perché già ci sarebbero le prenotazioni, e possiamo fare l'architettura a Terni come scuola post laurea, e questo non dà fastidio al sistema, diciamo, baronale delle università.
1: Cioè, adesso usare un'espressione ai poteri forti, tra virgolette, che governano un po' queste cose, no? Perché ci sono degli atenei forti, diciamo così, potenti, che impediscono naturalmente che nascano delle cose importanti nelle zone dove c'è già un grande humus per queste cose, no? Cioè, è per questa ragione che non viene fatta la facoltà, non è stata mai fatta la facoltà di architettura a Terni, perché se tu fai una cosa nel deserto, evidentemente finisce presto. È successo ad alcune facoltà decentrate a Terni che siano state chiuse, poi, no? Per dire, vabbè, vedi, non sono. Ma l'architettura avrebbe avuto invece la sua, il suo, diciamo, terreno fertile, no? E quindi tutto questo significherebbe anche, mi pare di capire, dal punto di vista del nostro interlocutore, avrebbe anche una redditività importante, perché verrebbero a studiare a Terni da tutto il mondo praticamente, in questi corsi, frequentando questi corsi.
0: Sì, Franklin praticamente, che l'ha già provata questa formula, l'abbiamo provata su Valtellina, con ovviamente con degli insegnanti che hanno un'esperienza, ma soprattutto lui vuole mettere nella scuola gli artigiani e gli

0: diciamo, di imprenditori innovativi, noi abbiamo avuto dai numeri che si eravamo posti il raddoppio delle richieste, con ovviamente dei pagamenti, perché questi costi qui vengono pagati i professori, vengono pagate le strutture e quindi vengono pagati. Ma a te ci sarebbe una richiesta fortissima su questo. Allora, basta pensare che io tutti gli anni di media mi faccio 5-6, diciamo, escursioni sulle opere di Ridolfi con università o professori o architetti di tutta Italia. Ho detto, l'ultima è stata l'estate scorsa, con l'Università di Stoccolma. È venuto un pullman da Madrid, noi abbiamo fatto una mostra internazionale a Madrid sulle opere di loro, invitati dal Ministero dei Beni Culturali. Quindi c'è un terreno fertilissimo per questo. Puntando sulla formazione sarebbe perfetto, perché ovviamente queste grandi università ce la riconoscono che è una formazione, diciamo, come un apprendistato o uno, diciamo, un esame di stato per raggiungere poi la possibilità di fare la professione. Questa cosa qui per Terni sarebbe un'opera e un interesse, diciamo, veramente internazionale, perché ci viene riconosciuto. Parigi, Stoccolma, Zurigo, Madrid già ci conoscono.
1: Cioè, puntare su queste cose significherebbe anche dare uno sviluppo all'economia della città. Ecco, questa è la cosa, voglio dire, che da sottolineare in un periodo nel quale anche la città cerca nuove strade, perché insomma c'è un po' di spopolamento, giovani che se ne vanno dopo la laurea a lavorare da un'altra parte, insomma. E quindi tutto questo significherebbe ritornare ad essere quello che a un certo punto è stata anche la città di Terni negli anni 60-70, attrattiva per persone che vengono, che possano venire da fuori, no? E dare un contributo anche allo sviluppo della città. Mi pare questo uno sviluppo qualificato, peraltro, non parliamo di...
0: È una produzione culturale internazionale, quindi
1: e redditiva, anche
0: è redditiva, io l'ho chiamata,
1: cioè, redditizia, insomma, ecco, redditizia, sì, ecco.
0: Ho chiamato produzione perché è una vera e propria fabbrica di cultura dove ci sarà, diciamo, la fila per venire a prendere delle lezioni tra professori qualificati di queste università che ho citato, artigiani che noi conoscevamo ma possiamo ancora rinvitare, e produttori di è un mondo dei materiali alternativi per l'architettura, di una bellezza, di una qualità che poi è legata all'ecologia, quindi è anche una materia d'attualità, per cui ci si fanno legni che vengono ricavati da delle plastiche, non è legno ovviamente, ma delle materiali di rivestimento, di protezione, di acciaio. Noi Terni, tra l'altro, sull'acciaio non abbiamo mai forzato la mano nell'architettura, ma abbiamo degli acciai, diciamo, di rivestimento che sono serviti in tutto il mondo. Questa materia qui a Terni si può fare e ci ha riconosciuto, non è che lo dice lo studio Marchetti adesso, perché no, lo diceva lo studio Ridolfi e lo riconoscevano le più grosse università, diciamo, nazionali e internazionali.
1: Ecco, Marchetti, il fatto di quando si pensa a, diciamo, a dare fiato all'economia di una città, bisogna partire naturalmente dalle sue vocazioni, no? Invece purtroppo a Terni spesso, nella città di Terni spesso si fanno dei voli pindarici, si dice ma perché non facciamo, cioè, cose, voglio dire, uno cioè, si sveglia la mattina e pensa a qualcosa di particolare, no? Per dire, anche la piazza, la riqualificazione della piazza. Non puoi pensare, dice, ma lì mi piacerebbe farci una aiola, o di là mi piace metterci un albero, o lì mi piacerebbe metterci quattro panchine. Non si può fare, è scorretto. Bisogna fare tutto che sia coordinato con tutto il resto, è in funzione anche del complesso, no? Se c'è Corso del Popolo, se c'è la Lancia di Luce, se ci sa, no, tutte queste cose bisogna fare. Se c'è l'uovo, il cosiddetto uovo di Ridolfi, bisogna fare in modo che anche quella piazza sia in funzione di tutto questo, credo, no? Questa è urbanistica, no? Non è improvvisare, mettiamoci due panchine lì, famo un muretto di là, no? Non lo so, sbaglio? Io non so l'architetto.
0: No, è proprio questo. Allora succede questo qui, che in questa materia non ci si inventa da oggi a domani di essere conoscitori. Allora, l'errore grosso che si sta facendo è che non si fa un riepilogo della storia urbanistica di Terni e della sua crescita, diciamo, anche economica della città, perché allora c'era la rivoluzione industriale e adesso non c'è più la rivoluzione industriale. Ma adesso ci sono dei punti, come li chiamava Frank, e io ho anche qui un'altra mappa inedita, che sono i punti strategici della città, li chiamava lui, che sono quelli che noi ci potrebbero dare il plus valore anche di tipo economico, che sono i soliti, tra l'altro, la cascata, il San Valentino. Solo che loro lì non è che hanno fatto teoria. Ridolfi ha un progetto, ce l'ho io qui sempre in studio, perché i progetti esecutivi sono qui allo studio mio dove ci stiamo parlando. Lui c'ha una funicolare che passa sulla vecchia, diciamo, condotta forzata a cielo, che andava dai campacci di marmo, e ha sotto una funicolare per portare i turisti su e sotto, non un ascensore, e proprio usando già il tracciato, perché lì c'era una vecchia diciamo condotta forzata a cielo che portava lì alla viscosa le acque per l'energia. Oppure Frank, che chiama San Valentino come centro internazionale, facendo un tempio dell'amore, non un monastero, non una cosa solo religiosa. E questi sono temi di economia.
1: Questo è questo. Valorizzare le cose che ci sono con la cultura, la bellezza, dando redditività alla cultura e alla bellezza. Quindi non fare qualcosa di meramente consumistico, no? Tanto per acchiappare qualche risorsa, ma cercando, voglio dire, di dare una solidità importante, partendo però da quella che è la vocazione della città, no? È lo stesso lavoro che fa il bravo agricoltore, insomma,
0: la vocazione,
1: coltivando il terreno, comprendendo quali sono le essenze che sono adatte per un certo tipo di terreno, piuttosto che inventarsi cose esotiche che poi non hanno futuro e danno solo, diciamo, frustrazione, no? La disillusione, praticamente. Quindi ripartire da questo credo che sia fondamentale. Allora, la domanda finale che voglio fare all'architetto Luciano Marchetti è: l'attuale amministrazione ha pensato di cercare l'architetto Marchetti per dire facciamo una consulenza, un consiglio, un'idea su quello che andrebbe fatto intanto per riqualificare la piazza senza buttare via i soldi per poi rimetterci le mani per cambiare tutto quando si costruisce nuovo?
0: Purtroppo la risposta è no, non capisco, perché quando è stata rovinata la piazza io sono intervenuto perché sapevo la storia della piazza, e dopo sono caduti tutti dal cielo. Se mi avevano chiamato un po' prima, già gli avrei detto che ci vuole un permesso della soprintendenza per toccare quella piazza, perché è vincolata di riflesso a Palazzo Spada, mentre noi abbiamo il permesso per fare il luogo di Ridolfi. Quindi le storie sono state già affrontate di Palazzo Spada. Però io ho ricevuto solamente delle richieste amichevoli da parte di tecnici del comune, che loro si preoccupavano di sapere per esempio quali erano i materiali, ma di tipo chiamiamolo informale. Io non ho mai ricevuto, diciamo, loro neanche sanno che io ho un contratto con il comune ancora vivente per il luogo di Ridolfi e per la piazza. Quindi non capisco perché. Però capisco pure, neanche, ripeto, neanche un passaggio nella storia della città c'è, cioè, da parte, mi sembra, approfondita per conoscere di Torfi. Quindi mi sembra un po' avventuriera la cosa. Però ripeto, l'unica cosa che si potrebbe fare in questi ultimi due anni è iniziare il luogo di Ridolfi, e porterebbe prestigio a chi lo realizza e al politico cavaliere che riesce a farlo partire. Sarebbe una grande opportunità per l'amministrazione.
1: Per chi dovrebbe, prima l'architetto Marchetti ha accennato a questo, perché per fare le cose ci vogliono i soldi, le risorse, no? Qui ci vorrebbe che concorressero a tutto questo imprenditori illuminati e anche insomma abbastanza abbienti, per così dire, e lungimiranti, no? Mi pare di capire, perché non può essere tutto quanto l'onere pubblico praticamente. Rispetto a questo,
0: ma esistono, basta vedere la vicenda di Cucinelli, quello che è riuscito a fare con l'architettura in Umbria, ci ha fatto i più bei, diciamo, esposizioni di un materiale che lui produce a livello mondiale, quindi sta ristrutturando anche Castelluccio di Noce. Quindi ci sono queste persone che sono amanti dell'architettura e sono dei visionari che ovviamente fanno i conti, perché i conti vanno fatti, e loro, come vedono una redditività, possono anche dire: facciamo un'operazione pubblico-privata, facciamo una convenzione, e può essere una concessione diretta, può essere una concessione diretta, che ovviamente se poi c'è qualcuno più bravo magari alza più l'offerta. Però io ho sempre pensato che ci sarà un imprenditore visionario che, una volta che capisce il plus valore della pubblicità del luogo e quello che ci si può fare, arriverà. Quindi noi siamo pronti, i documenti ci sono tutti, c'è anche un business plan, c'è una stima precisa di quanto costa l'uovo, c'è una redditività annua una volta investito il capitale che è superiore a quella che gli potrebbe dare le banche, tanto per parlare anche di economia. E quindi appena arriva questo facoltoso visionario, l'amministrazione penso che abbia espresso la volontà di farlo, quindi anche l'amministrazione penso che lo può anche cercare in un modo, diciamo, attivo, non certo, diciamo, al papà del figlio adottivo che sta cercando, diciamo, questa figura. Però se mi incontro in
1: noi abbiamo anche, ad esempio, le nostre acciaierie, che sono ormai, voglio dire, hanno un proprietario che pare, insomma, che ci tenga parecchio. Nella tradizione delle acciaierie di Terni ci sta anche l'idea di investimenti sulla città, che vadano al di là della, che siano collegati comunque con la produzione dell'acciaio, ma che siano non direttamente coinvolti nella produzione dell'acciaio, no? Questo potrebbe essere un collegamento quasi naturale. Le acciaierie, Arvedi, insomma, che è il proprietario delle acciaierie, e il Politecnico, che è riservato alla formazione degli architetti, allo studio dei materiali speciali, eccetera, insomma, potrebbe essere, no?
0: Potrebbe essere, tranquillo, anche perché sull'edificio, entrando nel dettaglio, ci sono alcuni dettagli di particolari speciali di acciai che potrebbe fare la stessa nostra industria. Ma è una cosa che io, allora, queste persone qui, se riusciamo a fargli vedere un'altra replica, perché io ho fatto la replica per il liceo, ho fatto la replica del film a tanti momenti, da fare una replica proprio per invitare questi facoltosi a conoscere la storia di Terni e le potenzialità di Terni, io sono rimasto con i complimenti da tutti quelli che hanno visto il film, perché effettivamente noi a Terni abbiamo una fortuna con questi paesi da sfruttare, e questa fortuna ce la invidiano tutti quelli che ci vengono a trovare in Italia, tantissimo.
1: Proprio per concludere, salutare anche con una sorta di battuta il Luciano Marchetti, l'architetto Marchetti, così legato allo studio Ridolfi per tanti anni, Frank. Malagricci viene usato, viene citato un po' meno, ma tutta una serie di decori e di stile delle realizzazioni architettoniche dello studio l'ha fatte lui praticamente, è vero?
0: Certo, sì. Io però non mi piace dire io sto qui in bottega come loro, ho lavorato e ci sono tutti.
1: No, ecco, la battuta che volevo, perché noi siamo sentiti qualche giorno fa, è che, insomma, cercate Luciano Marchetti prima che lui emigri, perché
0: quella sì è una storia che già è passata, quando non si faceva più
1: no, perché alla fine lui se ne andrà all'estero, no? Perché dice: ma sta città, insomma, possibile che così
0: Io quando si dopo l'ultimo collega, diciamo amico, che era Malagricci, è andato via, Franchi, Ridolfi, prima lo studio, in sostanza lo studio Ridolfi era loro. Io sono stato un figlio adottivo dello studio Ridolfi, gliel'ho portato fino agli esecutivi, e gli esecutivi
1: figlio e non figliastro, figlio non figliastro,
0: figlio perché i figli di Frank, i figli di Frank mi considerano fratello, oltre che sotto l'aspetto umano, perché abbiamo vissuto tanto tempo insieme, abbiamo fatto delle opere all'estero con Frank, per andare al tuo estero che mi chiedevi, per esempio abbiamo fatto l'ampliamento del museo di Cartagine alla Birsa in Tunisia, e da lì a me mi è venuto anche il Mal d'Africa, mi sono messo a progettare per i tunisini, quindi io sono un emigrato,
1: ecco, allora, per evitare che prima che Luciano Marchetti se ne vada a vivere nel suo posto al sole, no? In Tunisia, cercatelo, perché insomma lui c'ha tutto quello che serve per far sì che la grande visione dello studio Ridolfi insomma possa essere messa in pratica, insomma, no? Quindi questo è l'appello che voglio fare io.
0: Sì, poi io in un attimo ritorno, perché Tunisi-Roma è un'ora e un quarto, quindi è più difficile arrivare a Milano che arrivare a Tunisi. Quindi se domani mi dicono è arrivata una persona che vuole conoscere il progetto perché lo potrebbe finanziare, io ci metto un'ora e mezza per venire a Terni. Quindi, e poi per adesso sono a Terni, non mi sposto come residenza, sono dietro al Politeama come residenza, proprio a 50 metri dove deve essere fatto l'opera, e quindi da qui non mi muovo, e sono un amante della nostra città di Terni.
1: Io tra i miei amici, diciamo amici dai, virtuali, no? Di Facebook, ho anche Furio Ridolfi,
0: capito, sì.
1: Che insomma spesso commenta, no? Le cose che delle cose della città, le bellezze, l'architettura, e quindi voglio dire, l'impronta di Ridolfi anche in questo si vede, no? Che insomma.
0: Allora, Ridolfi adesso è riconosciuto tra le dita delle due mani italiane dal dopoguerra ad oggi, come maestro d'architettura. Quindi è un maestro d'architettura, non c'è da dire altro quando si dice maestro d'architettura. Frank e lo era alla pari, ovviamente, però lui, essendo modesto e zitto, era quello che stava all'ombra. Ma Ridolfi disse: non mi conoscerebbero come Ridolfi se non c'avevo come socio Frank. Quindi ho detto tutto.
1: Sì, poi vedo anche nel profilo di Furio Ridolfi, che è il figlio, no? Uno dei figli di Ridolfi, insomma, che pubblica anche cose, per esempio conferenze, una che mi è capitata adesso: Mario Ridolfi, tra pratica, professione e dimensione umana, dal valore del disegno al ruolo dell'architetto. Insomma, sono queste le cose di cui a Roma spesso si tengono, vengono organizzate conferenze in ricordo di Mario Ridolfi, un'eccellenza che insomma ha veramente determinato, no? E anche costruito proprio fisicamente il volto della città dopo le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale.
0: Sì, la ridisegnò tutta.
1: Ringrazio Luciano Marchetti. Prima che lui mi accusi di sequestro di persona, lo saluto.
0: No, ho cacciato tutti gli altri nell'altra stanza dello studio, quindi l'abbiamo isolati. Il sequestro me lo sono fatto da solo.
1: Bene, io spero insomma di poter realizzare quanto prima un filmato proprio sui luoghi di cui abbiamo parlato, la Piazza Ridolfi, la riqualificazione, dove sarà, dovrebbe essere, secondo i progetti, l'ingresso del parcheggio sotterraneo, no? Interrato, la fontana, l'immagine della fontana che dovrebbe stare lì, l'uovo, eccetera, eccetera. Grazie Luciano, grazie architetto.
0: Sì, volevo fare una battuta io finale. non si può fare una piazza Ridolfi senza fargli l'ultima sua opera.
1: Ah certo, sarebbe un tradimento,
0: anacronistico,
1: e poi sarebbe un tradimento, no?
0: Certo, gli dedichiamo la piazza e gli facciamo l'ultima sua opera completa in ogni sua parte.
1: No, e poi guarda, cioè, poi che facciamo? La struppiamo, come diciamo a Terni, la piazza? E sarebbe poi un oltraggio, no? Sarebbe un oltraggio.
0: Si vede proprio che è un vuoto, diciamo, post-bellico, no? Quel sì. Buco lì. Quindi ci sono tutti i canoni. Speriamo che arrivi il cavaliere politico e visionario per farlo.
1: Grazie Luciano Marchetti, buon lavoro, e alla prossima allora.
0: Sì, grazie a voi, e io sono sempre, se volete, presente per la città e per l'architettura.
1: Grazie di nuovo e buon lavoro.
0: Grazie,
1: ecco,
0: buon
1: lavoro. Eravamo collegati con lo studio dell'architetto Luciano Marchetti e abbiamo parlato di un argomento interessantissimo, anche una visione molto concreta di quello che potrebbe essere Piazza Ridolfi con l'uovo di Ridolfi, questo eccellente edificio già progettato che sarà di fianco a Palazzo Spada, la piazza riqualificata con la fontana, il corso il parcheggio interrato, la pedonalizzazione di corso del Popolo. E ci fermiamo e ci salutiamo per adesso.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo Stretto di Hormuz. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 ha confermato pieno sostegno a Kiev, anche con un incremento della fornitura di sistemi di difesa. Contestualmente viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca, rafforzando anche le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato, che ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura.

d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera,

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Cominciano le fere quando torno al mio paese.
4: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16esima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
3: Torni sempre al tuo paese.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: trovati da Gianni De Gaetano. Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Ergin Haaland, che a suon di doppietti infiammano i mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, tripletta anti-Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione. Raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate. E stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese, allenata dal CT Martinez, contro la Repubblica Democratica del Congo, ancora nemmeno a dirlo da titolare.
0: Dunque Houston alle 19 italiane, Portogallo-Congo, altri Evergreen, Kane e Modric. Stelle d'Inghilterra, Croazia di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana a Toronto, Ghana, Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria, Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Marcus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Voltiamo pagina, basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Alla gioia di coach Spaia, fa eco il fair play del collega biancorosso Peppe Poeta.
2: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano non è giocato male, Reyer è giocato fuori classe.
3: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, grande orgoglio, ce lo aspettavamo.
4: La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Lega.
0: Domani altro match point tricolore per Milano. Attesa ancora al Taliercio, l'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Sugli scudi al rientro Sara Farr, domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis. Sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in 2 set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.

che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Galilei.

0: torno al mio paese. San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, sedicesima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese.
1: Convenienza. Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Papà, Jiffy è per i

0: Grandi?
1: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Giffy. Conviene.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Deviane in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano-Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
3: Quando torno al mio paese.
4: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
5: Torni sempre al tuo paese!
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il G7 è stato un momento di unità e di cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato anche la premier Meloni. Per la missione a Hormuz, aggiunto, vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporta. Porteranno bene. Il G7 conferma il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Tragedia questa mattina in un asilo nido di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso e ricoverata in codice rosso in ospedale. Purtroppo vane le manovre di rianimazione. Da accertare le cause del decesso, dai primi riscontri sembra la piccola non soffrisse di particolari patologie.
5: L'economia.
4: I rischi posti dall'intelligenza artificiale al sistema finanziario tramite attacchi cibernetici creano una situazione che può essere grave, quindi dobbiamo reagire a livello europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al summit Cotec Europa a Venezia. Dallo stesso palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.
6: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete e strategie. Sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune con il passaggio dalla necessaria

0: l'introduzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
1: Audizione alla Camera di Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre ci saranno importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Potrebbero esserci partnership importanti di sviluppo, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% in più nelle vendite ed un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento, prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1 miliardo e 200 mila euro di risorse nel PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria. Obiettivo: ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili, la rimodulazione dei fondi del piano in attesa del via libera di Bruxelles. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie italiane per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. È di 273 euro l'importo medio per nucleo familiare, mentre quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo l'avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Milano si attesta a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread BTP Bund si mantiene stabile a 70 punti base. Ed è tutto, a più tardi.

0: sono nata.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
6: Cominciano le fere quando torno al mio paese.
7: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader per la missione nello stretto di Hormuz, aggiunge: vedremo nei prossimi 60 giorni. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene. E nella cronaca della giornata anche lo scherzo di Trump, che arriva in ritardo alla sessione di lavoro finale, rivolto agli altri leader già seduti al tavolo, con tono smargiasso ha detto: sono io il capo.
2: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Tra le principali novità c'è l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio che consentirà il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dai singoli paesi, evitando duplicazioni e rallentamenti burocratici. Il regolamento prevede inoltre maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e introduce strumenti più severi nei confronti di chi si sottrae alle procedure o rappresenta un rischio per la sicurezza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato come una vittoria politica dell'Italia e in una nota ha parlato di un cambio di rotta dell'Europa su una linea che il nostro governo sostiene da tempo, sottolineando che il nuovo regolamento rende la politica migratoria europea

0: più credibile e valorizza strumenti come i cosiddetti return hubs. Critiche sono arrivate invece dalle opposizioni. Il Partito Democratico e le forze della sinistra puntano il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte dei Verdi europei e delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo e più investimenti nei canali legali di ingresso.
1: La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto oggi Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi. Una tendenza che va invertita con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Pesantissimi disagi sulla circolazione, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. In corso la riprogrammazione delle corse. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, scomparso ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Sulla ribalta iridata irrompono i quarantenni Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
2: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. La Pulce bussa tre volte, l'Argentina in estasi ripensa a Diego. Noblesse oblige, gioco forza in secondo piano, Mbappé e Haaland pure armati di doppiette. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse oggi a Miami. Nemmeno a dirlo fisico esplosivo come ai tempi dello United. È pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto. Magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione iridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, oggi CT per sempre capitano azzurro.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.

Grazie, grazie. La canzone che vi voglio far ascoltare adesso è una canzone che non ho scritto io, non hanno scritto gli 883, ma che mi piace molto, mi piace tanto, e quindi non vedo perché non cantarla e non farvela ascoltare.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

sposate oppure no, ogni bacio in riva al mar, signor, e giuramento, no se puede in riva al

che non si muore per amore. È una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: It's 4 minutes after 5 o'clock on a Wednesday afternoon, and here are the headlines.

le scuse. In testa si te, cabrugia, cabrugia.

Radio Galileo informa il tuo tempo.